Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Ashen.
1: Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Fascism. This track kills fascism. This track kills fascism.

kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Freedom, peace and love, tre parole così facili da pronunciare ma quasi impossibile da realizzare. Woodstock 1969, 15-18 agosto, una buona giornata a tutte le persone che in questo momento, ovunque voi siate, siete all'ascolto di questo evento. Una buona giornata da Radio Talpa e da Maurizio, benvenuti. Oggi fisicamente siamo nella nostra sede in via del Prete 7 a Cattolica, ma con lo spirito siamo ben più lontani e soprattutto siamo ritornati indietro nel tempo, alle radici della musica rock. Era il 15 agosto del 1969 e allora, per un attimo, dimenticate quello che state facendo, liberate la vostra mente, date ampio respiro e libertà all'immaginazione e pensate di essere in aperta campagna, in una conca naturale rivestita a prato degradante verso uno stagno. Non siete soli. Intorno a voi ci sono 500.000 giovani, uniti dallo stesso scopo: pace, amore, libertà e infinita musica. Di fronte avete un enorme palco dove si stanno per esibire artisti che è quanto di meglio il rock folk mondiale può offrire in questo momento. Bene, noi oggi siamo lì, come tanti anni fa, con la nostra postazione per rivivere insieme la 4 giorni di Woodstock. E allora, si comincia. Queste sono le parole di Max Yasgur, il fattore proprietario del caseificio e del terreno che permise la realizzazione di Woodstock 1969.
1: We have a gentleman with us. It's the gentleman upon whose farm we are, Mr. Max Yasgur.

0: on. I'm a farmer. I don't know. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. But I think you people have proven something to the world. Not only to town of Bethel or Sullivan County or New York State, you've proven something to the world. This is the largest group of people ever assembled in one place. We have had no idea that there would be this size group. And because of that, you've had quite a few inconveniences as far as water and food and so forth. Your producers have done a mammoth job to see that you're taken care of. They enjoy a vote of thanks. But above that, the important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it.
1: Fu proprio il titolare del caseificio, Max Yasgur, a dare la definizione più giusta del Festival di Woodstock, parlando di come 500,000 di persone, in una situazione che avrebbe permesso risse e saccheggi, avessero creato realmente una comunità motivata dagli ideali di pace e amore. Se ci ispirassimo a loro, potremmo superare quelle avversità che sono i problemi attuali dell'America, dichiarò Yasgur, nella speranza di un futuro più luminoso e pacifico. Erano 4 ragazzi, il più vecchio aveva 26 anni, i loro nomi erano e sono John Roberts, Joel Rosman, Artie Corfield e Michael Lang. John Roberts era ricchissimo, aveva un conto in banca smisurato grazie alla fortuna di famiglia che gestiva da decenni una linea di produzione di dentifrici e cose di bellezza. Era laureato, non era un fan del rock ed era piuttosto elegante e distinto. In anni in cui i ragazzi si facevano crescere i capelli lunghi e vestivano solo jeans, lui era un fanatico dell'ordine e dell'American Way of Life. Aveva un amico, laureato in legge, di 2 anni più giovane, Joel Rosenman, figlio di un celebre e ricchissimo dentista newyorkese che suonava la chitarra in band più o meno occasionali. Joel e John si erano incontrati giocando a golf e si erano messi a discutere su cosa fare insieme nel futuro, mettendo in comune soldi, idee bizzarre, voglia di sfondare. Dapprima si erano concentrati sull'ipotesi di fare della produzione televisiva, poi del cinema, ma non ne volevano sapere di raggiungere Hollywood e la California. Da soli non trovavano uno spunto che stesse in piedi. Così decisero di cercare idee per la strada e nel marzo del 68 pubblicarono un celebre annuncio sul New York Times e sul Wall Street Journal. Young men with unlimited capital looking for interesting, legitimate investment opportunity and business proposition. Alcuni flash, giovani con capitali limitati, cercano opportunità di investimento, proposte di business e come risultato ebbero migliaia di risposte. Nel marzo del 68 Michael Lang aveva 22 anni e stava organizzando il Pop Festival della Florida, un evento destinato a diventare uno dei più affollati del primo periodo rock. A sentire Jimi Hendrix, Frank Zappa, Chuck Berry e Steppenwolf ci andarono 40,000 persone tra il 18 e il 19 maggio, meno dei quasi 60,000 del capostipite di tutti i festival, quello di Monterey, organizzato da Lou Adler in California, ma sempre un numero decisamente importante. Lang e Corfield si incontrarono alla fine del 68 per parlare di affari musicali, ma l'avvocato di Arti gli segnalò di occuparsi di quella famosa inserzione, quella di Young Man with Unlimited Capital, cioè giovani che avevano un capitale illimitato. La cosa li incuriosì. Robert Rosenman, Lang e Corfield si incontrarono dunque per la prima volta verso la metà del febbraio del 69 nell'appartamento che i due ricconi condividevano sulla 83esima a Manhattan. John e Joel erano in camicia stirata e bei pantaloni di pregio. Artie e Michael avevano capelli lunghi e non erano particolarmente in ordine. Una sorta di incontro tra differenti razze animali, ognuno impegnato a scrutare l'altro, la sua origine, il suo pianeta di provenienza. Lang e Corfield raccontarono un'idea che c'entrava con la musica rock, ma che era ancora troppo vaga e che andava a mettere in piedi, c'era il proposito di mettere in piedi uno studio di registrazione nei boschi di Woodstock, oppure a dare vita a un happening musicale con i folk singer del Greenwich Village, roba stravagante e imprecisa. I due giovani erano incuriositi, ma volevano una proposta scritta che i due musicofili non avevano. Decisero allora di rivedersi con un progetto in mano. Al secondo appuntamento, un paio di settimane dopo, verso il febbraio, il 20 di febbraio, iniziarono a parlare di cose concrete e iniziò a circolare l'idea di dar vita ad un concerto da 100.000 persone con un budget di $500.000 con i migliori musicisti della cultura hippie. Woodstock rimaneva la loro location preferita. E perché Woodstock? Per molti motivi, perché la contea di Ulster è da sempre terra di artisti, perché lì si era rifugiato Bob Dylan, perché era a meno di 100 miglia da Manhattan. Il mese di febbraio fu speso nei particolari, ma ormai la strada era tracciata. Il 7 marzo i quattro firmano l'accordo e nasce la Woodstock Ventures Incorporated. Obiettivo? Un festival rock nell'area di Woodstock durante l'estate del 69. La società prende sede a New York sulla 57esima. Il primo atto è assumere 6 persone, tra cui Danny Goldberg, un ragazzino poi diventato un discografico tra i più importanti del mondo. L'avventura, dunque, del più importante festival della musica rock è iniziata. E allora noi interrompiamo un attimo il discorso, ci andiamo ad ascoltare subito una band protagonista in quel di Woodstock, sono i Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

Sempre Radio Talpa, sempre qui dalla postazione di Woodstock. Bene, a New York, in quel marzo del 1969, era nata la società. Ma il festival era ancora lontanissimo. Una sola cosa era chiara ai quattro. Doveva essere l'evento rock più importante d'America. C'erano già stati festival di Monterey, Miami. Già si sapeva che ad Atlanta, la perla della Georgia, si stava organizzando per luglio del 69 un happening musicale vastissimo. Ma Woodstock doveva superare tutti. Un weekend di musica per 100.000, forse 150.000 persone, dicevano negli ambienti discografici Lang e Corfield. E per raggiungere quello scopo si erano organizzati, si stavano muovendo i quattro della Woodstock Ventures, anche se le differenze di vedute e di interessi tra di loro erano già ben chiare, inevitabili tra i due ragazzi ricchissimi e cresciuti nei college e i due beatnik musicofili. Ognuno dei quattro aveva comunque il suo compito più o meno definito. Rosman era l'addetto ai rapporti con i finanziatori e gestiva i conti dell'azienda. Roberts la vedeva con le autorità e le autorizzazioni. Lang si occupava dell'organizzazione e della logistica insieme al suo socio Stan Goldstein e Corfield della direzione artistica, forte dei suoi rapporti in tutti i giri musicali del Nord America. Per mettere insieme un festival servono molte cose. In primis i musicisti che ci suonano. Tante erano le aspettative, ma poche le certezze. La scena californiana era la più ricca ed aveva avuto nel dopo Monterey un successo incontenibile. Per cui qualsiasi evento puntava ad assicurarsi la presenza di Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, senza dimenticare la fama che continuava ad accompagnare ogni gesto ed ogni canzone di Bob Dylan, mentre a New York i folk singer del Village avevano sempre grosso seguito, con John Baez in testa. Dall'Inghilterra, poi, ognuno avrebbe voluto Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, gli Who, ma i nomi importanti d'oltreoceano non erano così facili da ottenere. Per far nascere il festival, ricorderà Rosman, occorreva credibilità. Per ottenere credibilità ci servivano i contratti e per ottenere contratti e credibilità servivano date e luoghi certi che ancora non esistevano. Insomma, per ottenere tutto occorrevano idee più chiare, idee comunicabili. Cosa vogliamo fare? Si chiedono a un certo punto Corfield e soci. Solo un'esibizione rock? I quattro, verso la fine di marzo, accettano l'idea di Michael Lang. Il festival si sarebbe chiamato An Aquarian Exposition. Il richiamo ad Air, il musical di James Rado, Jerome Sragni e Galt McDermott, manifesto della cultura hippie, era evidente. Artin era anche soddisfatto perché proprio l'età dell'acquario era il suo pallino. Avevamo da costruire una nuova nazione e queste potevano essere le basi. Dopo il festival, Abby Hoffman, capostipite di tutti gli hippie e controverso profeta dell'America rivoluzionaria lisergica, nel suo celebre libro Woodstock Nation, a Talk Rock Album, avrà a dire proprio sull'idea dell'acquario poteva crescere e fiorire una coscienza nazionale senza punti di contatto con quella precedente ormai corrotta e defunta. Una nuova nazione, la Woodstock Nation, la stessa idea su cui David Crosby scrive Wooden Ship, sogno di fuga sul mare verso continenti finalmente liberi e puri. È sulla stessa idea, ma con più politica dentro, i Jefferson Airplane negli stessi mesi incidono Volunteers, noi siamo i volontari per la rivoluzione. Ma l'acquario non basta. Tutti i quattro organizzatori del festival volevano fortemente la parola pace dentro il festival, perché doveva essere chiaro che nel luogo prescelto si sarebbe respirata un'altra atmosfera da quella del delta del Mekong. Il festival viene battezzato definitivamente Tre giorni di pace e musica, An Aquarian Exposition. Quando Ira Arnold, addetto alle pubbliche relazioni della Woodstock Venture, telefona ad Arnold Schocknick per comunicargli la scelta dello slogan, l'artista si mette in moto. Arnold era un illustratore, a lui era stato chiesto il logo del festival. Lavorava in ambito pubblicitario e già esponeva fotografie e quadri al Greenwich. Arnold prese una colomba che già aveva disegnato, la tagliò da un cartone preesistente e la depose su una tavola su cui disegnò stilizzata una chitarra. Dopo due giorni dal commitment, il logo era fatto.
La prima comunicazione del festival uscì nei primi giorni di aprile sul Village Voice, il settimanale del Greenwich Village di New York, e su Rolling Stones, il magazine fondato a San Francisco nel 67 da John Wenner e Ralph Gleason, che nel giro di 2 anni era diventato il giornale ufficiale della controcultura rock. L'avventura di Woodstock aveva fatto dunque un sostanziale passo avanti. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano da Woodstock 1969. Loro sono i Jefferson Airplane. Li ascoltiamo con White Rabbit.

Erano i Jefferson Airplane, grandi protagonisti a Woodstock 1969. Bene, voi siete all'ascolto di Radio Talpa, nella location qui a Woodstock, nella contea di Ulster, a Bethel, per ascoltarci la 4 giorni di Woodstock 1969, in compagnia di Maurizio Benvenuti, in compagnia di Radio Talpa. Bene, l'avventura di Woodstock nell'aprile del 69 aveva fatto dunque grossi passi avanti, ma ancora non aveva un luogo dove concretizzare il suo sogno. Alla fine del mese gli agenti immobiliari a cui si erano rivolti i quattro giovani organizzatori John Roberts, Joel Roseman, Artie Cornfield e Michael Lang propongono un'area industriale come sede del concerto. I quattro vanno a vederla, ma i pareri sono discordanti. Si trattava di un'area industriale dismessa a Wallkill, a qualche decina di chilometri da Woodstock. Per $100,000 il proprietario Howard Mills Jr. è disposto a dare in affitto 300 acri di superficie, terreni collegati con la statale 17 in una zona già fornita di elettricità ed acqua. Lang e Cornfield non apprezzano l'idea, ma d'altra parte i quattro hanno già iniziato da mesi ad avere divergenze sostanziali e la convivenza tra di loro non è mai troppo facile. Per il Festival dell'Età dell'Acquario, quella cantata da Air, si attendevano un'immersione nella natura, verdi erbe e acque limpide, non una zona semi-industriale già pronta ad accogliere vagoni ferroviari e depositi logistici. Ma Wallkill andava benissimo a Roberts e Roseman e questo, con tanti alla mano, era sufficiente. La macchina organizzativa a questo punto poteva dunque mettersi in moto. I punti da affrontare per dare corpo al festival erano la contrattualizzazione delle band, la logistica di accoglienza, l'organizzazione sonora, la struttura del palco, i rapporti con le autorità locali. Primo punto: chi è che andava in scena? Alcune bands furono contattate da Artie per vie normali, cioè attraverso i loro manager. Così confermarono la loro presenza i Jefferson Airplane, i Creedence Clearwater Revival, gli Who, John Sebastian dei Loving Spoonful, mentre altri arrivarono per caso, ad esempio la folk singer Melanie, famosissima in quei giorni, in quel periodo, durante soprattutto una trasmissione radiofonica su un'importante emittente americana, si sentì fare questa domanda: parteciperai anche tu al Festival di Woodstock? Melanie non aveva mai sentito parlare di questo, ma rispose di getto: certo, di sicuro. E così accadde. Uno dopo l'altro i nomi più importanti della controcultura rock americana aderirono al volo. Complessivamente l'investimento artistico raggiunse i $180,000, con gli Who che spuntarono il cachet più succulento, $12,500. I Jefferson, che in quel periodo guadagnavano $6,000 per esibizione, firmarono per $12,000. Però fioccarono anche i no grazie, i sì forse e i vedremo. E Bob Dylan, i Beatles, che nel frattempo, proprio il primo giugno del 69, John Lennon e Yoko Ono registrano a Montreal Give Peace a Chance, prima registrazione in solitaria di un Beatles a sancire anche la fine della band. Rolling Stone ed Eric Clapton non sarebbero stati della partita, non accettarono l'invito. Mentre i contatti artistici proseguivano, Lang e Roseman stazionavano stabilmente a Wallkill per rendere possibile logisticamente il festival. Ma non tutto filava liscio. Parlando con il responsabile della sicurezza della città, Jack Sclosser, Roseman aveva detto che il festival avrebbe visto sul palco jazz band e folk singer ed un pubblico stimato di 50,000 persone al massimo. Però, nello stesso tempo, l'assistente di Lang, Stan Golsten, stava lavorando con Alan Markov, 24enne, proprietario dell'Audio Center di Wallkill. Bene, Golsten aveva chiesto a Markov di realizzare il più grande impianto audio mai visto negli States, un impianto sufficiente per 100,000 o 150,000 persone e in grado di trasmettere musica rock anche a chilometri di distanza. Bene, le incongruenze non passarono inosservate, mentre a Wallkill non sfuggiva il fatto che la cittadina era diventata meta di questi organizzatori che avevano il look della tanto temuta controcultura hippie. E hippie significava rock, droghe, sesso. Insomma, in città il malumore per il festival sorpeggiava.
Intanto però la macchina comunicativa e pubblicitaria del festival era partita in grande stile. Radio, giornali, strumenti del passaparola underground ormai battevano il tam tam. Ci vediamo al festival, era ciò che circolava da Los Angeles a Boston, da San Francisco a Dallas. Intere comuni si stavano mobilitando per attraversare gli States e raggiungere Wallkill. Migliaia e migliaia di persone avevano già deciso di non perdersi quello che sarebbe stato l'evento rock dell'anno. In giugno Goldstein, che si era trasferito a Wallkill per seguire tutto da vicino, viene invitato a un'assemblea cittadina, al City Council di Wallkill. In sala ci sono 150 persone. Goldstein, solo e tranquillo, crede di dover rispondere a domande organizzative. La realtà è ben diversa. La gente di Wallkill e anche Jack Schlosser non ne vuol sapere di ospitare un happening per 100.000 persone, con il rischio di vedere la cittadina assediata dalla polizia e dalla Guardia Nazionale, invasa da hippie e da spacciatori e trasformata in un campeggio. L'assemblea diventa infuocata e si spegne dopo 2 ore. Nei giorni successivi il proprietario dell'area designata Howard Mills Jr. riceve telefonate minatorie mentre gli esposti allo sceriffo si susseguono. Il 15 luglio del 1969, ad un mese esatto dal concerto, la città di Wallkill comunica alla Woodstock Ventures che il territorio cittadino non è più disponibile per il festival. A un mese dal concerto, con le band ormai contrattualizzate, biglietti venduti e pubblicità sempre più estesa, il festival rischia di saltare. Ora ci andiamo ad ascoltare un brano da un'altra band protagonista. Loro sono Crosby, Stills, Nash & Young con Sea of Madness.

Crosby, Stills, Nash & Young, avremo modo di partecipare e di parlare molto a lungo di questa band all'interno del Woodstock 1969. Ma ricapitolando, Lang era a Woodstock con il suo braccio destro Goldstein e Bud Leigh senza alcuna idea su come rimettere in sesto le cose. Corfield era in giro per gli States per chiudere gli ultimi accordi con le band. In particolare, il 27 e 28 giugno era stato a Denver al Mile High Festival e aveva assistito al più violento scontro tra giovani politicizzati, hippie e la polizia. Un colossale pestaggio finito con oltre 500 feriti. Qui però Artie aveva anche visto l'esibizione di Joe Cocker, semi sconosciuto artista britannico della sua Grease Band, e aveva obbligato Michael a inserirlo nella scaletta del festival. Intanto Roberts e Roseman erano a New York e seguivano con ansia l'andare in fumo di circa 1.300.000 dollari, la cifra a cui ammontavano gli investimenti già realizzati, più l'eventuale rimborso dei biglietti. Che fare allora? Dove cercare un altro luogo per il festival a meno di un mese dalle date ormai programmate e annunciate, con oltre 40.000 biglietti già venduti? Bene, la salvezza venne dal nulla, anzi viene da un signor nessuno, Elliot Tiber, 34enne, vagamente artista e scrittore. Elliot è un attivista del movimento gay di New York che per lavoro aiuta i genitori a gestire il piccolo e deserto motel El Monaco. Tra il 16 e il 17 luglio Elliot legge sui giornali dell'impossibilità di tenere a Wallkill il festival della Woodstock Ventures. Elliot ha nelle mani la soluzione di tutti i problemi. È la licenza a tenere un festival di musica da camera nella sua tenuta di fronte al motel nel territorio di Bethel. Quando Michael e i suoi arrivano da Elliot a Bethel, scoprono che il giovane ebreo gestisce un motel cadente, alle cui spalle c'è un modesto terreno impastato di umidità. Bastano tre parole per intendersi: non ci siamo, non ci siamo assolutamente. Elliot però non si perde d'animo e chiama un amico, agente immobiliare, un certo Morris Abraham, che porta Lang e gli altri in un giro di perlustrazione della zona, finché la macchina si ferma sulla sommità di una collina. Michael Lang, nel suo recente Woodstock, dice che era il campo dei suoi sogni, quello che aveva sperato di trovare fin dall'inizio. Sceso dall'auto, disse, camminai nella conca verdeggiante. Era perfetta. Ma di chi era quell'anfiteatro di erba verde nel mezzo della Sullivan County, circondato di alberi e di piccoli laghetti? Era di Max Yasgur, allevatore, proprietario terriero, il più importante produttore di latticini della contea. Aveva quasi 50 anni e viveva con la moglie Miriam. Michael e Max si incontrarono in quello stesso pomeriggio e alla domanda «Quanto vuoi per l'affitto di queste terre?» Yasgur fece due conti. L'accordo fu raggiunto sulla base di 50.000 dollari. La sera del 17 luglio il festival aveva la sua casa. La comunità di Bethel, poco più di 2.000 persone, non fece obiezioni. Il 21 luglio iniziarono ad arrivare i trucks per attrezzare l'area del concerto. Questa volta il festival di Woodstock poteva partire. Tutto merito della licenza per concerti di Elliot Tiber. Senza quel pezzo di carta, chissà dove sarebbe finito il sogno di Artie e Michael. Elliot è ancora vivo a distanza di tanti anni, ha pubblicato proprio un libro su quei giorni e racconta ancora una volta di aver fatto una scelta davvero divertente. E allora noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano da un artista anche lei, grande protagonista in quella di Woodstock. Parliamo di Janis Joplin.

0: Ed era la voce di Janis Joplin, le fonti ci dicono che era già particolarmente ubriaca. Il pezzo era Ball and Chain e questa è Radio Talpa, noi siamo qui dalla postazione di Bethel insieme a Maurizio, benvenuti, insieme a tanta buona musica e per parlare del grande racconto di Woodstock. Meno di un mese dunque per fare tutto quello che rimaneva da fare. Ecco l'imperativo categorico della Woodstock Ventures e soprattutto ecco l'obiettivo di Artie Corfield e Michael Lang nei 28 giorni che rimanevano tra lunedì 21 luglio e l'inizio del concerto, fissato per venerdì 15 agosto. Una forza lavoro impressionante fu ingaggiata in tutta la contea. Oltre 300 persone occupate tutto il giorno per la sistemazione dei terreni, la costruzione delle strade, l'organizzazione degli spazi attrezzati, l'allestimento del palco. Jade Rivers, operaio di 21 anni, già al lavoro nei concerti organizzati da Bill Graham, che era il più famoso promoter musicale degli Stati Uniti, fu il direttore dei lavori al palco, una struttura enorme per quei tempi, 21 per 24 metri. Oggi un palco da stadio o show raggiunge le dimensioni di 60 per 30 metri. Si chiudono i contratti per il cibo, tonnellate e tonnellate di carne, salsicce, patate e cipolle, per l'acqua potabile, per l'energia elettrica, per il palco. Il produttore musicale indipendente Alan Douglas arriva attorno al 5 agosto con tre filmmakers underground, Malcolm Hart, Marty Topp e Michael Marget, muniti di macchine da presa e pellicole, e sono loro che, d'accordo con Lang, riprendono i preparativi del festival. Nel frattempo la Woodstock Ventures sigla un contratto da $16,000 con Bill Abruzzi, un medico che si preoccupa di creare una task forze sanitarie che alla fine contò su circa 25 medici e oltre 200 infermieri. C'è da ricordare che al festival ci scappò pure il morto, il 17enne Raymond Mizak, schiacciato purtroppo da un trattore nel mare di fango dopo le piogge torrenziali del primo giorno di musica. Intanto il 10 di agosto anche la posa di 22 km di tubature per l'acqua è terminata. La mattina del 13 agosto Artie Corfield è l'uomo più felice del mondo. Artie conosce bene un boss della Warner Brothers, Ted Ashley, ed è riuscito a farlo ragionare sul fatto che la Warner con soli $100,000 può mettere le mani su uno dei più importanti business della storia del cinema. Ted, là fuori ci sono centinaia di migliaia di ragazzi in attesa di un concerto. Se spendi $100,000 ne guadagnerai milioni con il più grande film rock della storia. Se poi viene fuori un casino, allora avrai uno dei migliori documentari di sempre. Ted e Artie scrivono a mano il contratto e lo firmano in mattinata. Dopo pochi minuti Artie con la moglie partono alla volta della fattoria di Max Yasgor, dove Michael Wedlig, Martin Scorsese, appena laureato in cinematografia alla New York Film School, e un centinaio di tecnici e operatori attendono per dare il via alle riprese. Nel pomeriggio del 14 di agosto, la verde vallata di Woodstock è un poetico campeggio per 25.000 hippie. I primi erano già arrivati durante la giornata dell'11 agosto. C'erano bambini che correvano a fare il bagno, mamme con i fiori nei capelli che li richiamavano, padri che osservavano sorridenti. Le cucine iniziavano a distribuire hamburger, hot dog, cibi naturali, spiedini, mentre intanto la circolazione di mescalina ed LSD, hashish e cocaina andava davvero alla grande. La presenza già costante è quella della security. Circa 300 persone reclutate tra i poliziotti di New York con una t-shirt rossa con la scritta Peace e sulla schiena l'ormai classica chitarra con la colomba. Oltre a questi autentici poliziotti reclutati sulla base di un atteggiamento non violento nei confronti dei capelli lunghi, amore per il rock e per le sostanze stupefacenti, a Woodstock arriva anche la polizia hippie. Sono gli Hog Farmers di Wavy Gravy al segolo Hugh Nanton Romney, attivista anarchico, clown e compagno di scorribande di Bob Dylan. Wavy aveva dato via ad una serie di comunità tra il New Jersey e la California e Lang l'aveva chiamato per contribuire a fare ordine al festival, gestendo l'ingresso dei musicisti e delle persone nell'area del palco. Wavy era arrivato a Woodstock con i suoi 100 Hog Farmers e si era subito incontrato con Lang e aveva detto che il suo stile non convenzionale di gestione dell'ordine dell'ordine, avrebbe fatto faville. Aveva già in mente la parola d'ordine per musicisti e addetti, I forget, cioè l'ho dimenticata. Forse anche per questo intorno al palco si registrò un mitico via vai di gente per niente identificata e autorizzata ad essere dov'era in quel momento. Il cartellone musicale del festival intanto subiva di continuo movimenti e sommovimenti, musicisti che si aggiungevano all'ultimo minuto, altri che disertavano come il Jeff Beck Group, che non fu presente perché Ross Stewart nel frattempo se n'era andato dalla band. Diserzione anche per personaggi trasversali come Ken Kesey, lo scrittore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, invitato ad essere presente con una lettura pubblica. Mentre le ultime ore della giornata servivano a Corfi e DeLang per organizzare la scaletta, iniziano ad arrivare le prime preoccupanti notizie di un ingorgo colossale. Da New York si giunge a Bethel con la New York State Thruway, poi imboccando la Route 17 e più avanti la Route 17B. In tutto 150 chilometri. Bene, quest'ultima era già per oltre 15 chilometri completamente bloccata, con migliaia di automobili abbandonate ai lati dell'asfalto e migliaia di giovani in marcia verso White Lake, Sullivan County. Stava accadendo l'imprevisto finale. Dopo aver venduto circa 135.000 biglietti con un audience prevista di circa 200.000 persone, Lang e soci stavano prendendo atto che il pubblico sarebbe stato infinitamente di più. Il venerdì mattina del 15 di agosto, mentre la coda era arrivata a 30 chilometri di inquietante immobilità, erano già più di 200.000 i giovani presenti, tanta gente, ma pochissimi erano gli artisti che erano riusciti ad arrivare in auto nei pressi del palco, al punto che fu necessario organizzare un servizio di elicotteri. Tanto pubblico, uno pensa anche tanti soldi, e invece no, perché qui sta il punto: non c'erano recinzioni a White Lake e non c'erano biglietterie. Gli stand per la vendita dei biglietti non erano mai arrivati. E dei biglietti, ovviamente, non c'era l'ombra. Nel primo pomeriggio, dopo una consultazione tra Lang, Cornfield e lo staff, un avviso fu dato dal palco. Da questo momento il festival è gratuito. E naturalmente ci fu un'infinità di applausi. E noi ci andiamo ad ascoltare ancora un brano da un altro grande artista presente in questi quattro giorni. Parliamo di Johnny Winter con Johnny Be Good.
1: One of the big old things we've been working on lately.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto, e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

Doveva essere migliore degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, fra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli. La verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Certe sciagure non dovevano più accadere, ad esempio la guerra e la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi, la fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a un compito irrealizzabile. La stupidità non è ridicola, la saggezza non è allegra, la speranza non è più quella giovane ragazza, eccetera. Purtroppo, Dio doveva finalmente credere nell'uomo buono e forte, ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra, non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue.

E voi piangete, veneri ed amori, e voi che più avete gentilezza. Morto è il passero della mia fanciulla, il passero gioia della mia fanciulla, da lei amato più degli occhi suoi, tanto era dolce. La riconosceva come una figlia piccola alla madre, e mai s'allontanava dal suo grembo, e da piccoli salti, qua e là intorno, verso lei sola, sempre pigolava. E ora va per la strada buia, laggiù di dove dicono non torni alcuno. Maledette, o voi, malefiche tenebre dell'orco, che divorate le cose più belle, mi avete portato via un passero bellissimo. Che perfida crudeltà! Oh, povero piccolo passero! E per te gli occhi della mia fanciulla si gonfiano e s'arrossano di pianto.

saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto, e saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le secche stagioni.

che dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno, in furia contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno docili in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi imparando ad averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano contro il morire della luce. E tu, padre mio, là sulla triste altura, benedicimi ora con le tue lacrime furiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte, infuriati contro il morire della luce.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestar l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro.

ti adoro come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele, perfino questa freddezza che ti fa più

la notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del lessuolo, semina le sue luci nella conca, sale per le pendici umide, trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie più lucide di questa, più sofferte, quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste, deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli schermi e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

Oh mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna la sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio della vita tua.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Non sai cosa fare, dicono che sei a Barcellona e ancora non torni. Oggi digiuni e ancora non torni. Alcuni capelli sono diventati trasparenti, ma sei come prima, quello di prima. Con due dita in gola tornavi sereno, vincevi Sanremo. Dicevi cosa saremo, non siamo niente. Siamo diventati quasi normali, mi sveglio all'alba, non guardo le serie. Qui dove vivo non c'è rete, non c'è gente, neanche più i vecchi che giocano a carte. Qualcuno ogni tanto mi dice che hai smesso, ma non si sa dove sei, fuori dagli algoritmi. Forse quando passi non funzionano neanche le fotocellule, non si aprono le porte. Ma cosa c'era dentro di te, il male, il bene? Qualcosa che sopravvive, non si arrende. Dicono che il cuore ha delle ragioni, che la ragione non comprende. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono celle più ampie, più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. L'ultima volta, come una colpa, mi hai detto, alla fine sei stato l'unico che ha continuato a suonare. Prima eri tu che servivi da bere, sei l'unico che ha continuato a suonare. E adesso è anche smesso di bere. Io ti ho detto che bello che è stato perderti, vederti sparire. Sei rimasto a 20 anni, arriveremo a 50 con ragazze che vogliono figli, che vogliono figlie, che ci vorrebbero normali. Ma siamo animali senza istinto, quindi ancora peggiori. La tua chitarra nera dov'è finita?

Chissà se adesso invecchiando anche tu hai iniziato a interessarti di beni immortali, dei nomi degli alberi, delle divinità locali e delle ventenni. No, non puoi immaginarti, la musica adesso è un'altra cosa.

0: saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre che fa chiamare da tua madre. Ho imparato delle cose che ti potrebbero servire. Ci sono questi precetti che seguo negli ultimi mesi. Cammino nei boschi, se mi vedi non mi riconosci. Ti ho già detto che mi sveglio all'alba e dormo. Dormo benissimo adesso. Nel monastero buddista c'erano molti monaci e monache della nostra età. Addirittura dei monaci ex-punk. Tu gli diresti: giù le mani dalla mia anima, anime salvatrici. Non diventeremo perfetti mai. Non illumineremo nessuno. Pieni di difetti, niente di cui vergognarsi. Anzi, li facciamo vedere meglio salendo sui palchi, sotto le luci, a gridare: guardami, guardami, sono così. La casa dove stavamo è diventata famosa, la zona è migliorata, adesso vale una fortuna. Anche questa piccola città è diventata fascista, ma passerà, questa ondata di merda passerà. Passerò ore in verticale sulla testa a meditare, a lasciarmi respirare. Tua madre ti voleva curare con oli essenziali, segni zodiacali, ti voleva guarire. Chissà che effetto fa essere normali. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Sognavo che facevo il mio vecchio lavoro quando tornavo, quello di quando avevo 18 anni e c'erano ancora tutti, tutti a pezzi e senza figli, sorridenti. Chissà cosa disegni se ancora disegni. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Se eri fortunato finivi a bollate, non a Ferrara nella casa circondariale. Lì era una casa di reclusione, c'erano docce più calde, più attività da seguire, era più facile da sopportare. L'hanno detto a tuo padre che l'ha detto a tua madre, così non doveva finire. Chissà se hai avuto un'ultimissima notte d'amore. Ci vediamo nella prossima vita, mi ricomincerei a salutare, ti ricomincerò a salutare. Siamo sempre stati pieni d'amore. Pieni da scoppiare.
1: Radiotalpa.it, la tua web radio.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Era l'istrionico Adriano Celentano con Susanna, brano di punta del 26esimo album I miei americani, pubblicato nel 1984 dalla Clan Celentano. È un rifacimento di un successo del gruppo olandese Lof de Kunst, Susanna, uscito nel 1984.

gli olandesi Wolf de Kunst con Suzanne Celentano nella sua versione ne fa una grande hit. Questo invece è Gatto Panceri.

0: prossima!
1: Alla prossima di Gatto Panceri, pseudonimo di Luigi Giovanni Maria Panceri. Il cantante lombardo ha inciso 10 album dal 1983 ad oggi. Alla prossima fa parte del suo Sette Vite, pubblicato nel 2003. Ora la versione originale dei Cure.

Periodo intermedio, Lullaby, con la voce di Gatto Panceri, la cover italiana, che prende il titolo di Alla prossima, da un suo album del 2003. Ora Vasco Rossi.

Vasco Rossi con Ad ogni costo, un singolo uscito in vista del tour europeo indoor del 2009. Un brano basato sulla musica di Creep, un grande hit dei Radiohead del 1992.

Erano gli anglosassoni Radiohead con Creep. La band formata nel 1985 e fino al 1992, quando cambiarono nome, erano noti come On a Friday. A tutt'oggi hanno venduto più di 40 milioni di dischi nel mondo.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Gli spalle sopra, grande hit di Vasco Rossi. È il decimo lavoro in studio per il cantante emiliano, uscito il 6 febbraio 1993. La musica è stata ripresa dalla canzone Celebrate degli Unemotional Fish, una band irlandese di alternative rock, fondata nel 1988 ed attiva a tutt'oggi con 5 album pubblicati, mentre il testo è interamente scritto da Vasco. Il titolo ricalca l'assonanza con la frase This Party's Over, presente nel testo della canzone originale, Celebrate.

Erano degli Animational Fish con Celebrate. La band irlandese, fortemente influenzata da David Bowie, Iggy Pop, i T-Rex e gli U2, è in attività dal 1988. Il brano risale al 1990 per il loro omonimo album d'esordio. E continuiamo con Paola Turci.

la bella e brava Paola Turci con Mi manchi tu. L'artista romana incise questo brano nel 1997 per l'album Oltre le nuvole, con testo della stessa cantante che parla di una mancanza sentita profondamente, con un'enfasi sul vuoto lasciato da una persona importante ed una melodia ed un'atmosfera di riflessione e malinconia. E la cover di Missing You di John Waite.

Songwave è un cantante inglese e questa Missing You è uno dei suoi più grandi successi, datato 1984, dal suo secondo lavoro No Breaks. Fino ai primi anni 90 è stato il frontman dei Bad English e nel 2003 è stato uno degli artisti scelti da Ringo Starr per il suo tour con la All Stars Band. E continuiamo con Ornella Vanoni.

la particolarissima voce di Ornella Vanoni con La famosa volpe azzurra, testo di Fabrizio De André e Sergio Bardotti, sostanzialmente fedele all'originale. La canzone è compresa nell'LP Ricetta di donna, pubblicata nel 1980, è la versione di un grande brano di Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. It's for

Leonard Cohen è al suo meglio. Famous Blue Raincoat, il famoso impermeabile blu, è compreso nell'album Songs of Love and Hate, terzo lavoro della sua carriera, uscito nel 1971. Il testo tratta di una lettera d'amore ambigua e commovente, scritta dall'autore al suo rivale in amore, un uomo che era stato l'amante della moglie del cantante. Ora, le pecore nere.

Le Pecore Nere erano un gruppo musicale attivo dalla metà degli anni 60. Incisero un unico album nel 1967, Il nostro punto di vista. Il brano Torna è la versione del famoso Wild Thing dei Trucks.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: come on and hold me tight. You move me.
1: I Trox sono stati un gruppo rock britannico che ha operato principalmente negli anni 60. Hanno grandi hit quali With a Girl Like You, Love Is All Around e Wild Thing. Hanno inciso 11 album in studio. Nell'estate del 1966 pubblicarono Wild Thing, la loro versione del brano di Chip Taylor, che diverrà la quintessenza di quello che sarà poi il garage rock.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13.
2: BFF Songs, le canzoni amiche in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Talpa e Radio Icaro. Noi siamo Lucy Lucille ed Eva Evil. Ciao Lucy Lucille.
1: Ciao Eva.
0: Eva Evil. Non Evil come male, con due L e una E. E questa trasmissione si chiama BFF, le canzoni amiche, cantate, che scegliamo noi che siamo due amiche. E la nostra trasmissione potete ascoltarla sia online sui nostri canali Instagram e Facebook, ma anche ascoltando Radio Talpa e Radio Icaro. Lucy?
1: Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alle 23 su Radio Icaro, ma anche alla domenica alle 15 su Radio Talpa e alle 21 su Radio Icaro.
0: Ma com'è brava la nostra Lucy, che è soltanto la sua ottava puntata, è diventata proprio una DJ super professionista. Allora, questa trasmissione, sapete che racconta un po' degli anni della nostra gioventù, e siamo arrivate al 1982. In quel periodo lì noi ancora facevamo, eravamo tra elementari medie, forse facevamo...
2: No, 82, medie. Quinta elementare.
1: Dieci anni.
0: Quinta elementare, siamo qui negli studi di Radio Talpa, tra l'altro c'è con noi il nostro super Enrico alla console che ci aiuta nella regia.
1: Ciao Harry.
3: Ciao.
0: E abbiamo ascoltato come pezzo di apertura i Dexy Midnight Runners e Kerry Rowland con Come On Eileen, un pezzo che veramente fa ballare e ti smuove dalla sedia anche se non vuoi. E la canzone è stata scritta da Kevin Rowland, che altri, anche Billy Adams, che non penso sia parente con Ryan Adams, neanche con Brian Adams, e ha come intro un assolo di violino che segue la ballata folk Believe Me If I'll Those Enderling Young Charms di Thomas Moore. Insomma, diciamo che è un ritmo molto incalzante, e raggiunse in 4 settimane il primo posto nella classifica britannica. Fu il singolo più venduto del 1982, pensate un po', e conquistò anche la vetta statunitense della Billboard Hot 100, impedendo a Michael Jackson di piazzare consecutivamente al numero 1 Billie Jean e Beat It nell'aprile dell'83. Quindi partiamo subito bene nel 82, però anche la Lucia ha dei pezzi veramente meravigliosi per questo 82.
2: Sì, li ho scelti un po' romanticoni, devo essere sincera, ho scelto proprio tutte un po' ballate romantiche, però la prima è stupenda, è Do You Really Want to Hurt Me dei Culture Club, è una canzone scritta e interpretata dalla band inglese, è uscito il singolo a settembre del 1982 dall'album di debutto del gruppo, Kissing to be Clever. Questa ballata, infatti sono tutte ho scelto tutte ballate, fu il primo grande successo del gruppo e il primo singolo a raggiungere la numero uno nel Regno Unito. Negli Stati Uniti il singolo fu pubblicato a novembre dell'82 e ottenne anch'esso un grandissimo successo, raggiungendo il numero 2 per 3 settimane. Do You Really Want to Hurt Me? Culture Club.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no...

guardiamo verso l'alto. No, fortunatamente o sfortunatamente non cadono uomini, però questa è la versione di It's Rain Men, non di Jerry Halliwell, ma delle Weather Girls del 1982. La canzone era stata proposta anche da altre diverse artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Cher, Chaka Khan, Tina Marie, Gloria Gaynor e Barbara Streisand, prima di essere affidata al gruppo. E sono state scritte appunto diverse call, diverse cover, tra cui quella popolarissima di Jerry Halliwell, ma anche delle Young Divas nel 2006. La versione originale arrivò in testa alla classifica USA Disco Charts, debuttando in ottobre 82. In altre classifiche ha raggiunto la 46esima posizione e in seguito Martha Wash, la cantante del duo originale, duettò con

0: marzo, il giorno dopo il mio compleanno. Spoilerò che sono nata il 28 marzo.
1: Quindi avevi
0: io avevo 10 anni un giorno. E McCartney, dopo aver scritto la canzone da solo, la cantò dal vivo insieme a Wonder. Allora, entrambi, siccome erano pienissimi di impegni, registrarono la canzone in due momenti diversi, ok? E la riuscirono a cantare solamente una volta dal vivo. E ebbe un grandissimo successo, anche se fu considerata una canzone un po' melensa. In effetti è un po' melensa. Ma io lo sono un po' melensa, e quindi vi lancio Ebony and Ivory di Paul McCartney e Stevie Wonder.

0: E ricorderete sicuramente questo pezzo, perché insieme ad Africa, sempre dei Toto, è uno tra i pezzi più famosi della band. Sto parlando di Rosanna. Questo singolo del 1982 è stato premiato come registrazione dell'anno ai Grammy Awards. E questo titolo sembrava il titolo più adatto per questo ritmo di questa canzone. Quindi Rosanna esordì al secondo posto alla Billboard Hot 100, terza nella Dutch Single Charts, 24esima nella German Single Charts e 12esima nell'Official Single Chart. E dalla voce meravigliosa dei Toto, e questa è la canzone con Africa, la più famosa della band, è del 1982, ovviamente, perché stiamo parlando proprio del 1982 in questa puntata di BFF, ed è stata scritta da David Page. Il singolo non fu dedicato a Rosanna Arquette, come molti supponevano, perché era un'attrice degli anni 80, tra l'altro appunto ha partecipato come attrice protagonista, penso, nel film Cercasi Susan disperatamente, con Madonna.
1: Sì.
0: Era lei,
1: vero? Era lei, sì, ecco. Sì.
0: Ma è stato trovato solo questo nome perché sembrava il più adatto al testo, insomma, ma anche alla musicalità della canzone. Tu, Luci, con cosa mi rispondi?
1: Allora, ti rispondo con un'altra ballata, Hard to Say I'm Sorry dei Chicago. Questa canzone è un estratto dall'album Chicago, e il testo parla di una coppia che sente il bisogno di concedersi una pausa di riflessione, e uno dei due ha evidentemente qualcosa da farsi perdonare. Nella canzone il protagonista cerca disperatamente di mantenere in piedi una relazione che sta per concludersi. Ammette di aver sbagliato, ma gli viene difficile chiedere scusa, quindi promette di rimediare alla sua sconsideratezza e gioca la carta «Ne abbiamo passate così tante». E dopo ciò che è stato detto e fatto, tu sei una parte di me e non posso rinunciare a te. Hard to say I'm sorry, i Chicago.

0: Wake Up, questo ovviamente è Sexual Healing, Marvin Gaye, un pezzo veramente bellissimo, non perché l'ho scelto io ma perché oggettivamente è un pezzo molto molto bello, singolo del 82 e incluso nell'album Midnight Love. La canzone è stata composta a Ostenda in Belgio, dove Marvin Gaye si era trasferito. Pensate che nell'inverno dell'81 Marvin Gaye era appunto in questo paesuncolo, in questo paese, dopo la fine di un tour europeo, in un periodo con vari problemi con il fisco e alla fine del suo secondo matrimonio. Era depresso, era dipendente purtroppo da sostanze stupefacenti e accettò di trasferirsi a Ostenda dietro il consiglio di Freddy Coursert, che non so chi fosse. Mentre si trovava in Belgio, Gaye cominciò a disintossicarsi e a curare la sua depressione, rilassandosi sulle spiagge di Ostenda. Il musicista decise anche di tagliare i ponti con la sua etichetta storica, l'Hometown, e a seguito l'uscita dell'album In Our Lifetime, disco che egli non considerava finito. E disse che non avrebbe mai più inciso per la Motown Records e accusò l'azienda di aver tradito la sua creatività. E quindi questa canzone è un po' la sua rinascita.
1: Benissimo, perfetto.
0: Promossa?
1: Promossa, a pieni voti. Con cosa ti rispondo? Allora, non riesco neanche a pronunciarla questa canzone, ok? Allora,
0: ho paura.
1: Sei pronta?
0: Tremate.
1: Le strighe sono tornate. Allora, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ok? Abbreviato da.
0: Ecco, okay. Molto meglio.
1: È il primo singolo del gruppo musicale tedesco occidentale Trio, pubblicato nella primavera dell'82. Allora, è un brano no sense, non ha nessun senso. È stato tradotto anche in inglese. Il titolo è Da, I don't love you. You don't love me.
0: Ma dove l'hai trovato?
1: È tutta qua, ma non te la ricordi? Da pa. Ma come te la ricordi?
0: Pazzesca,
1: da. Questo è un pezzone. E quindi io vi lancio da.

0: Non sempre le parole vengono così facilmente, no. Ricorda F.R.J. David, mamma mia, una rata in lingua che si perde con l'inglese. Vabbè. Words Don't Come Easy è un singolo appunto di questo cantante francese, pubblicato nel 82 come primo estratto del primo album in studio Words. La canzone ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo e si è piazzata al secondo posto nella classifica britannica della primavera del 83 e al primo posto nelle classifiche d'Italia, Germania, Svizzera, Svezia e Norvegia. Ehi. E ricordiamo che noi in quegli anni ascoltavamo Popcorn, quelle trasmissioni serali tanto carine. Esatto, quindi vedevamo questi artisti che arrivavano. E lui non era praticamente molto affascinante, diciamo che Miguel Bosé aveva molti più punti.
1: Bosé, ragazzi.
0: Nell'83 Fiorello ha inciso una cover in italiano del brano dal titolo Puoi, inserita nel suo album Spiagge e Lune. Quindi insomma è stata apprezzata da, anche in altri modi. E nel 2011 il cantante tedesco Mark Ashley, torniamo in Germania quindi, ha realizzato una cover del brano inserendo nel suo ottavo album Tango in the Night.
1: Wow.
0: Perfetto. E tu, Luci?
2: Io adesso ti voglio dire qualche evento del 1982.
0: Quello che posso? Volevo fatti chiederti.
1: Allora, due, tre, proprio pochi. Allora, evento importantissimo. Il 1982 ha segnato la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio in Spagna.
0: Niente, poco di meno che.
1: Certo.
0: Rossi, Tardelli, Altobelli.
1: Brava! Sì, perché te è super promossa, perché io il calcio proprio zero.
0: Ah, ma io?
1: Inseguo altre palle. Ok. Invece...
0: Non ti chiediamo niente.
1: No. Eventi drammatici. Ustica in Italia, il dramma di Ustica, la morte di Grace Kelly.
0: Bel dramma.
1: La guerra delle Falkland tra Argentina e Regno Unito. E facciamo basta perché è tutta una roba, una più. Dallas.
0: Ecco. Continuiamo ad andare avanti.
1: Il boom della serie TV Dallas. Dai, una cosina un po' allegra. E poi vorrei ricordare anche qualche film, lo dico dopo.
0: Dopo.
1: Allora lancio la canzone.
0: Vai.
1: Allora vi lancio una canzone bellissima, romantica, meravigliosa, More Than This. È un singolo del gruppo musicale britannico Roxy Music. Il cantante è un figo spaziale, il mitico Brian Ferry. Un dandy, elegante, stupendo. La canzone More Than This dei Roxy Music è famosa per essere stata usata in modo iconico nel film Lost in Translation. Te l'hai visto Lost in Translation?
0: Assolutamente sì.
1: L'amore tradotto di Sofia Coppola.
0: Con Scarlett Johansson.
1: E Bill Murray. Brava. Bill Murray la canta al karaoke, diventando un momento chiave che definisce il mood malinconico e sognante del film. Film da vedere, quindi... la scena ha cementato la canzone e i Roxy Music nell'immaginario collettivo. E quindi io vi lancio More Than This dei Roxy Music.

0: loro erano i Cook the Books con Your Eyes. Ricorderete tutti il romanticissimo film Il tempo delle mele 2 con Pierre Cousseau e Sophie Marceau, insomma un film che a noi ragazzine faceva veramente battere tantissimo il cuore. E il gruppo musicale pop britannico Cook the Books poi non si è quasi più sentito, diciamo che questo è stato il singolo più famoso della band.
1: In effetti negli anni 80 tante meteore.
0: Molte meteore, sì.
1: Sì, tante.
0: Sì. E anche adesso c'è un tanto
1: di infatti, è tutta una meteora, dai, la lasciamo perdere.
0: Il mondo musicale cinematografico
1: è ricco di meteore.
0: Esatto, non si può dire che soffre di meteorismo perché no. Si direbbe un'altra cosa. Comunque, vabbè.
1: Anche quella è musica.
0: Anche quella è musica, peraltro, orecchie non le mie. Allora. Diciamo che il singolo è stato pubblicato nel maggio dell'82 in concomitanza con l'uscita delle sale cinematografiche appunto del film, del quale era il tema portante insieme ad altri brani del gruppo che facevano tutti parte del loro primo album Ouch, uscito l'anno dopo. La canzone è stata appositamente scritta in qualità della colonna sonora del film e dal compositore di musiche e opere cinematografiche Vladimir Kosma, che ne ha curato anche la produzione. Mm-hmm. E il 33 giri in cui è stato pubblicato il brano recava incisa sul lato B il brano Rocking at the Hop di Paul Hudson. Ma adesso noi siamo qui in studio, in questo studio, certo, a registrare, e abbiamo avuto anche delle piccole sorprese.
1: Abbiamo il pubblico
0: ragazzi,
1: il pubblico.
0: Ai tempi della nostra classe elementare, in cui appunto stiamo parlando dell'82, avevamo un compagno di classe che era molto simpatico ed è venuto a trovarci
1: ed era terribile. Te sei troppo buona.
0: Tu eri più vittima dei suoi scherzi, però anche sì. Io ogni tanto. Il titolo del suo nome era Calcio degli stinchi. Perché eravamo 5 femmine in classe e le subivamo parecchio, insomma, dai ragazzi.
1: Però le davamo.
0: Ma questo lo ricordo un po' meno, però se tu lo ricordi va bene così. Intanto ricordi tu.
1: Ricordo.
0: Ricordi tu gli orari?
1: Io li ricordo gli orari? Eva, perché?
0: Ma quando andiamo in onda? Quando ci potete ascoltare?
1: Ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche alla domenica alle ore 15 su www.radiotalpa.it.
0: Bravissima, infatti carichiamo sempre le puntate su Spreaker, le potete scaricare, ascoltare, condividere e soprattutto mettere il mi piace ogni volta che noi le pubblichiamo, così certo. Saliamo, diventiamo famosissime. Esatto, tanto io saluto Marco e
1: ciao Marco.
0: Lascio la Lucia con la presentazione della prossima canzone, anche Giulia voglio salutare.
1: Certo, che è la figlia di Marco.
0: Che è la figlia di Marco e poi il nostro mitico Enrico alla regia, che se non ci fosse lui la puntata sarebbe un cartoccio di chiacchiere assurde.
1: Senza senso. Allora, io questa canzone la dedico a un'altra mia amica. Ho un sacco di amiche, guarda, un bel rapporto con le donne, con gli uomini disastroso, con le donne meraviglioso. La Giulia mi chiede sempre, Lucia mandami il link perché mi piace troppo il vostro programma, mi piace troppo. E quindi io le voglio dedicare questa canzone perché lei è una fan di Claudio Baglioni, Avrai, singolo che ha raggiunto la prima posizione delle hit parade italiane al suo debutto, permanendo in classifica dal giugno al dicembre del 1982. È uno dei singoli di maggior successo mondiale del cantautore, con quasi 30 milioni di dischi venduti nel mondo e 13 settimane nella top 10 americana, secondo Billboard. E la canzone è un'esortazione a cogliere ogni momento, ad affrontare le sfide con coraggio e a costruire una vita ricca di significato, valori ed emozioni, proprio come un padre spera per il proprio figlio. Quindi, visto che abbiamo qui Marco e la Giulia, oltre che alla Giulia, alla mia amica, la dedico a loro due perché è perfetta. E quindi avrai Claudio Baglioni.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao!

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who, a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Still, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rangzen per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangzen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangzen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti e a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangzen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

poi, i Rangzhen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen il 4 agosto e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

Cattolica, 4 agosto, Piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: All right. My name is Thornetta Davis.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti e vi abbraccio ovunque voi siate in questo momento. Io come al solito sono nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al mio amico microfono, pronto per raccontarvi una storia, per farvi entrare ancora di più nell'intimo mondo di Thornetta Davis. Grazie ad un'intervista realizzata da Mark Thompson il 22 dicembre del 2021 e pubblicata su una delle riviste di blues più importanti come Blues Blast Magazine. Con questa intima intervista a Thornetta Davis entreremo davvero nella sua anima e saremo pronti per vivere intensamente il suo live del 31 luglio al Monbaroccio Soul.

0: In qualsiasi grande città con una scena musicale attiva, probabilmente sentirai parlare di una o due leggende locali, cantanti o musicisti considerati i migliori della zona, artisti che hanno scelto di restare vicino a casa per vari motivi. Così i loro talenti, per quanto grandi, spesso non ricevono l'attenzione che meritano da un pubblico più vasto. Per fortuna, per la cantante Tornetta Davis la situazione è cambiata. Dopo diversi decenni di duro lavoro, mantenendo sempre la fede, ha finalmente trovato la strada che le ha permesso di condividere le sue vocalità ricche e potenti e la sua scrittura cristallina con la comunità blues mondiale. Ma è stata una lunga strada. Davis ha sempre amato cantare. Da bambina cantava in casa, sognando di diventare una star.
1: Volevo essere come le Supremes o alcuni degli altri gruppi che vedevo in televisione da piccola. Quando sono arrivata al liceo, ho iniziato a farmi avanti, rendendomi conto che non dovevo fare un'audizione per entrare nel coro. Dovevo solo prendere la materia. Così ho cominciato a cantare davanti alla gente. Quando l'insegnante mi scelse per un assolo, capii che volevo stare sul palco come artista solista.
0: Dopo il liceo, Tornetta Davis entrò nei Jazz, una band locale che le diede esperienza ma poco denaro. Aveva 19 anni quando nacque sua figlia. Poco dopo i Jazz si sciolsero, così Davis contribuì a formare un gruppo chiamato Chanteuse, composto da quattro vocalist femminili.
1: Quella band mi permise di ottenere più visibilità nei club di Detroit. Facevo anche cori di supporto per persone in studio. Alla fine incontrai un gruppo di ragazzi della parte est di Detroit. Si chiamavano i Chisel Brothers. All'epoca facevo Top 40 R&B. Loro erano una band che suonava soul e blues. Mi dissero chiaramente che non avevano interesse per le Top 40. Così dovetti scavare nella collezione di dischi di mia madre, tirando fuori roba che avevo ascoltato da bambina. Questo mi aiutò a comporre una scaletta di canzoni che mi piacevano. E ora, all'improvviso, subito dopo che cominciai a cantare con loro, iniziarono a scrivere di me nella città di Detroit. La gente parlava di questa nuova cantante blues. Così, nel 1987, diventai una legittima cantante di blues e soul, e la musica entrò a far parte della mia vita. Ero una madre single che cercava di guadagnarsi da vivere mentre cresceva mia figlia. Quella era la mia condizione. Così abbracciai la musica. Ho detto che il blues mi ha scelta, Dio mi ha scelta per farlo. Canto blues da 30 anni ormai, mescolando un po' di R&B e un po' di rock, perché vengo da Detroit. E questo è quello che facciamo.
0: Quando la cantante Alberta Adams morì nel 2014, Tornetta Davis fu ufficialmente riconosciuta come la Queen of the Blues di Detroit dalla Detroit Blues Society, con proclamazioni della città di Detroit, della contea di Wayne e dello stato del Michigan. Questo riconoscimento è confermato da più di 30 Detroit Music Awards che ha ricevuto nel corso degli anni. Nel 2017 ha ricevuto un Blues Blast Music Award nella categoria Soul Blues Album per l'uscita di Honest Woman. The Blues Foundation l'ha onorata con 6 nomination per i Blues Music Award, incluse 3 nella categoria Soul Blues Female Artist. Tornetta Davis ricorda che Alberta è stata una delle sue mentori e al suo ultimo concerto le passò letteralmente il microfono e ora lei vuole solo rappresentare la sua città proprio come ha fatto lei. Nel corso degli anni, Tornetta Davis ha anche fatto cori di supporto per diversi artisti di alto profilo, inclusi alcuni rocker nativi di Detroit.
1: Nel 1996 ho pubblicato la mia prima registrazione solista, Sunday Morning Music. Ero accompagnata da una band alternative rock, con cui cantavo Big Chief dell'area di Detroit. Erano firmati per la Sub Pop Records. Quindi ero in studio per quell'album e a quel tempo Kid Rock lavorava come addetto alle pulizie e praticamente viveva in studio. Questo gli permise di registrare le sue cose gratis. Cercava di far partire il suo rap, finì per produrre una delle tracce del mio album. Poi, quando è esploso, ha iniziato a chiedermi di cantare nei suoi progetti. Ho fatto cori in diversi suoi album e anche se non ho fatto tournée con lui, l'ho accompagnato in apparizioni televisive nazionali come Jimmy Kimmel e alla prima inaugurazione del presidente Obama. Non ho fatto i tour perché stavo cercando di coltivare la mia carriera. Quando ero con i Chisel Brothers, Bob Seger sentì parlare di me. Mi chiese di cantare con lui. Sono su 2 o 3 dei suoi album. Non c'è stata una tournée con lui. Ero qui a Detroit a fare le mie cose. Mi portò con sé per un'apparizione da David Letterman e abbiamo anche suonato a The View. È stato divertente lavorare con entrambi.
0: Nonostante tutto questo riconoscimento, molte persone nella comunità blues mondiale ignoravano la presenza di questa dinamica vocalist, rendendola in qualche modo un segreto ben custodito.
1: Parte di questo deriva dal fatto che per molti anni mi sono gestita da sola. Non avevo accesso a un booking agent e nessuno mi offriva accesso a un booking agent. Avevo un album con i Chisel Brothers nel 1990, ma non abbiamo fatto molte tournée. Ho fatto qualche tour per l'album Sunday Morning Music, ma suonavo in club alternative rock che non sapevano bene cosa farne di me. Ecco una cantante blues accompagnata da una band alternative rock. Diventava strano cercare di collocarmi. Ma la mia canzone originale di quell'album, Cry, fu usata in un episodio della serie HBO The Sopranos.

Guardando indietro, quell'album mi ha dato la mia indipendenza, la libertà di scrivere le mie cose. Non mi definivo una scrittrice quando ero con i Chisel Brothers. Il mio flusso creativo arrivò quando firmai con Sub Pop. Dovevo scrivere o mi avrebbero mollata dall'etichetta. Quindi non ci fu molta tournée, ma andai per la prima volta in Europa. Feci anche qualche show in Canada, ma non molti club blues mi prenotavano. Non fu fino all'uscita di Honest Woman nel 2016, 20 anni dopo, che riuscii a fare un altro album di materiale originale,

0: Nel frattempo, Torretta Davis pubblicò un album dal vivo nel 2000. Si chiama Covered Live at the Music Menu, un locale di Detroit dove suonava il mercoledì sera per 7 anni. E questo album la mostra in performance stellari di cover che erano un pilastro dei suoi live, guadagnandole il riconoscimento di Outstanding Blues Recording ai Detroit Music Awards del 2002.
1: Sono così grata di averlo fatto. Si sente la festa, la band era calda, ma non l'ho mai inviato alle stazioni radio. Lo vendevo solo ai miei concerti. Non pensavo che le cover sarebbero state accettate abbastanza fuori da Detroit per investire nella promozione, per portarle ai promoter radiofonici e tutto il resto. Ho fatto concerti qui, tournée nel Michigan e fino a Chicago, cose vicine a casa. Niente fuori dalla zona di sicurezza per un po'.

0: Somebody bring me a pillow while you're at it. All right.
1: Ero da tempo a eseguire il materiale originale di Honest Woman, aspettandomi di essere scoperta da un'etichetta o da un produttore. Ho aspettato a lungo quello che pensavo mi servisse, finché nel 2013 non capì che dovevo andare per fede, registrare l'album da sola, fare quello che volevo con chi volevo suonasse sull'album. Se dovevo pagare l'album una canzone alla volta, l'ho fatto finché non è stato completato. È uscito nel 2016. Da allora ho fatto molte più tournée esibendomi in tutto il mondo. È strano come sia successo tutto.

0: A differenza di molte cantanti della sua generazione, Tornella Davis non è cresciuta cantando regolarmente in chiesa.
1: Non andavamo regolarmente in chiesa crescendo. Mia madre andava in chiesa e cantava nel coro. Era una ragazza di scuola, rimase incinta fuori dal matrimonio. Le dissero che doveva scusarsi con la chiesa. Mia madre disse: No, non devo scusarmi con voi. Se proprio, mi scuso con Dio. Così si dovette lasciare la chiesa. Non ci siamo mai più tornati, né abbiamo fatto parte di una chiesa crescendo. Il primo coro di chiesa di cui feci parte fu nel 1999, al Renaissance Unity. Questo mi aiutò a crescere musicalmente. Quando ho avuto la mia connessione con Dio e ho capito come aveva lavorato per tutta la mia vita, ho iniziato a crescere creativamente, a scrivere le mie canzoni. Mi ha dato la forza necessaria per completare l'album. Ho vissuto nella paura per molti anni, pensando di non avere i soldi o la conoscenza per farlo. È tutto in ordine. Non sembrava mai il momento giusto, ma quando è stato il momento, sono entrata, ho fatto l'album e l'ho pubblicato senza paura. Quando rilasci quella paura e ti fai avanti, è allora che succede per te.

0: Quindi sto ancora lavorando, mantenendo la fede. Ci è voluto molto tempo per arrivare a questo punto. Proprio quando penso di mollare, perché qualcosa sembra sempre cercare di bloccarti, sono pronta ad apprendere tutto e cantare solo nei club qui intorno. E poi succede qualcosa che mi ricorda che non è sui miei tempi, c'è un ordine delle cose, come questa intervista.
1: Il Covid ha messo un grande ostacolo proprio mentre le cose stavano davvero decollando. Erano appena stati in Europa 3 volte, avevano prenotazioni solide a Parigi e in Israele. Molte cose all'estero stavano iniziando a succedere. Era anche prenotata al Festival South by Southwest ad Austin, in Texas. La gente sapeva che stavo arrivando e mi chiamava per parlare di esibizioni. Avrei dovuto suonare anche al famoso Antony's Club. Tutto questo è stato cancellato per colpa del Covid, lasciando il dubbio su cosa sarebbe potuto succedere. Almeno SiriusXM ha messo le mie canzoni in heavy rotation e dopo 40 anni a cercare di far suonare la mia musica nel 2020, finalmente mi hanno dato una mano. Tornetta Davis ha avuto la possibilità di suonare sulla Legendary Rhythm and Blues Cruise nel gennaio del 2020, realizzando un sogno prima dello stop dovuto al Covid. Ha portato la sua band completa, che include Carlton Washington alla chitarra, Jim Alfredson alle tastiere, Joe Bellows al basso, David Marcaccio alla batteria, Jam C. Anderson alle percussioni, più Roseanne e Rosemary Matthews ai cori. Anderson e Davis sono felicemente sposati ormai da diversi anni.

0: Un altro sogno che incuriosisce Torneda Davis è lavorare con alcuni degli artisti che ammira.
1: Vorrei avere artisti da tutto il paese sul mio prossimo disco. Quando queste persone finiscono di fare tournée, se riesco a beccarli in una pausa, andrò nella loro città e registrerò con loro. Adoro la musica di Fantastic Negrito in questo momento. Mi piace che sia funky e porti verità nei suoi testi. Mi piacciono anche War and Treaty, che credo siano stati in Michigan per un po'. Sono ispiratori. Ho fatto una canzone con l'attore Jeff Daniels. Ogni volta che lo vedevo in TV o in un film, pensavo che un giorno avrei lavorato con lui. Un giorno ho ricevuto una chiamata dalla sua agente chiedendomi se volevo lavorare con lui su una canzone. Pensavo volesse solo che cantassi. In realtà, voleva che aiutassi a scrivere la canzone I Am America, che è sul suo ultimo album, Alive and Well Enough. Penso che Dio abbia un senso dell'umorismo buffo. Questo è come lavora, se ci credi.
0: La canzone ha colpito molte persone, venendo usata anche in uno spot in vista del ballottaggio per i due seggi al Senato in Georgia nel mese di gennaio.

0: Per quanto riguarda le ispirazioni di Tornetta Davis nel corso della carriera, la lista attraversa varie fasi.
1: Motown è stato tutto. Fissavo le copertine degli album, dei Temptation e di Diana Ross and the Supremes. Non vedevo l'ora di vedere qualcuno così, in televisione. Quella fu la mia influenza da bambina. Crescendo, cercando di trovare la mia voce, ascoltavo Phyllis Hyman, Anita Baker, Gladys Knight, Angela Bofill e Chaka Khan. Erano le mie influenze da adolescente, quando cominciai a esibirmi da sola. Dopo il liceo, cantando con gruppi, erano le Pointer Sisters e le Jones Girls che venivano fuori da Detroit. Erano tutte cantanti top 40 R&B. Quando sono diventata una cantante blues, ho scoperto Bessie Smith, Ma Rainey, Coco Taylor e C.P. Wallace, donne che hanno formato la mia eredità blues. Non sono cresciuta ascoltando quelle donne. Quando canto, canto le canzoni che muovono il mio spirito, che esprimono ciò che sento e ciò che loro potrebbero aver sentito quando le hanno scritte. Cantavo anche Pretty Good Love e Candy, due delle mie canzoni preferite di Big Maybelle. Ho sempre voluto interpretarla,

0: Tornetta Davis divenne una grande fan di Bessie Smith. Quanto grande? Una volta contattò un famoso produttore cinematografico implorandolo di fare un film sulla leggendaria cantante e naturalmente Tornetta Davis sapeva chi avrebbe potuto interpretare Bessie Smith.
1: Ho sempre voluto interpretarla. Ho scritto a Spike Lee negli anni 90 dicendogli che avrebbe dovuto fare un film su di lei. Gliel'ho mandata alla sua casa di produzione 40 Acres and a Mule. Qualcuno mi rispose gentilmente dicendo che era un'idea grandiosa, ma che avevano già qualcuno a New York che interpretava Bessie Smith in un teatro locale, quindi avrebbero continuato a cercare. Quindi in pratica mi dissero di no, mi hanno bocciata. Ma ho continuato a cantare le sue canzoni, pensando che un giorno l'avrei interpretata. Un'amica iniziò a fare una produzione qui a Detroit chiamata Satan Doll Review. All'inizio era Billie Holiday. Dopo un po', decise di aggiungere ragazze che interpretassero Sarah Vaughan e Nina Simone. Io ero sempre impegnata quando facevo lo spettacolo. Quando finalmente lo vidi, pensai fosse fantastico, ma mancava Bessie. Subito dopo lo spettacolo, venne da me dicendo «Tornetta, tu sei Bessie», dissi, «certo che lo sono». Circa un mese dopo, fece un altro spettacolo. Ho potuto cantare le mie canzoni e vestirmi come Bessie. Volevano comprarmi un abito, ma dissi «no, ce l'ho già». Avevo i vestiti, i gioielli che avevo fatto, tutto. È stato così divertente. Sta facendo un altro spettacolo, ma io non ci sarò. Sarò in Tennessee con i miei nipotini. Devo andare a trovarli.
0: Un altro momento importante della carriera di Tornetta Davis avvenne nel 2014, quando la Davis si esibì al Concert of Colors di Detroit, un evento annuale gratuito di più giorni che include musica da tutto il mondo.
1: Sono stata invitata a esibirmi con la Detroit Symphony Orchestra. Hanno assunto il direttore John McLaughlin Williams, che viveva ad Ann Arbor, vicino a Detroit. Ha scritto gli arrangiamenti per tutte le canzoni che abbiamo fatto, la maggior parte delle quali erano miei originali. Abbiamo fatto diverse cover che mi piacciono, inclusa una di Ray Charles, con il trombettista Marcus Belgrave, che aveva suonato nella band di Ray. Abbiamo avuto un coro per una canzone che io e mia figlia abbiamo cantato in duetto, una di Cici Winans e sua madre. È stata una grande produzione, ci siamo divertiti moltissimo. Mi hanno dato l'opportunità, quindi dovevo dare il massimo. La cosa che più custodisco è cantare insieme a mia figlia. Si stava preparando a trasferirsi in Tennessee per iniziare un nuovo lavoro. È stata una benedizione poter fare quella canzone insieme. Lei non è una cantante, non vuole esserlo, ma so che ha la voce. La usa solo in chiesa. Era felice che le avessi chiesto di farlo con me. Le dissi che era una canzone da chiesa, così disse ok. È stato fantastico.
0: Le prenotazioni stanno iniziando ad aumentare per Tornetta Davis, ma non poteva discutere alcuni dei grandi eventi futuri prima degli annunci ufficiali. Davis spera in tempi migliori per i prossimi anni.
1: Alcuni di questi concerti sono quelli che volevo fare da anni. Uno che posso menzionare è il King Biscuit Blues Festival 2022, aprendo per il headliner, che sarebbe l'Allman Betts Band, se mantengono lo stesso programma degli ultimi due anni, in cui eravamo prenotati, entrambi cancellati. Parteciperò al Big Blues Bender a Las Vegas a settembre, che è stato annunciato di recente. Ho fatto un tour sulla East Coast a Cape Cod l'anno scorso e vogliono che torni con anche un festival. Speriamo che arrivino sempre più opportunità.
0: Tornetta Davis spera che i fan del blues la tengano d'occhio per le future esibizioni. È pronta a prendere il comando del palco e continuare a stupire il pubblico con il suo potente stile vocale.
1: Faccio questo da oltre 30 anni. Non me ne vado da nessuna parte. Amo tutti voi che mi avete supportata. Grazie. E se non avete l'album Honest Woman, allora sarà nuovo per voi. Quindi prendetevelo e ricordate, le cose succedono quando devono succedere. Stiamo attraversando tempi pazzi. Quando mi sveglio ogni giorno, cerco di ricordarmi di mantenere la fede, che i guai non durano per sempre. Questo è il mio mantra.
0: E allora, cari amiche e cari amici, insieme abbiamo percorso questa voce che sa di strada, di fede e di casa. Tornetta Davis raccontata da Mark Thompson per Blues Blast Magazine, un'intervista deliziosa uscita il 22 dicembre del 2021. Una Tornetta Davis che abbiamo sentito, ha sempre amato cantare, da bambina cantava in casa sognando di diventare una star. Ascoltare la sua storia, come abbiamo fatto questa sera, è stato come accendere una lampada in una stanza che credevamo già conosciuta. Ogni ombra ha rivelato un motivo in più per restare, per lottare, per cantare insieme a lei. Abbiamo viaggiato insieme tra i club di Detroit e i sogni che hanno impiegato decenni e decenni a fiorire. Abbiamo sentito la tenacia di una donna che ha detto che il blues mi ha scelta e che ha continuato a mantenere la fede anche quando tutto sembrava fermarsi. Le sue parole ci ricordano che la musica è cura e resistenza. Ora un grazie speciale a Valentina Benvenuti per aver tradotto e interpretato la voce di Tornetta Davis con delicatezza e verità. Se questa intervista in qualche modo vi è piaciuta, portate con voi il mantra di Tornetta, e cioè ricordate: le cose succedono quando devono succedere. E allora buonanotte, amici del soul e del blues. Noi ci ritroviamo alla prossima onda sonora e invece con Tornetta Davis avrete la possibilità di ascoltarla sabato 25 luglio al Porretta Soul Festival e il 31 luglio qui, vicino a noi, nel nostro territorio, al Monbaroccio Soul Village. Un'occasione per ripercorrere la vita di Tornetta Davis e saranno emozioni a non finire. Ciao a tutti da Maurizio Benvenuti.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Bene, buonasera a tutti. Questa è Radio Talpa, questa trasmissione della domenica, Paesaggi culturali. E oggi un tema progressivo, diciamo, perché parliamo del progressive rock, questa ondata che viene dall'Inghilterra e che ha coinvolto dalla fine degli anni 60 fino agli anni 70 e anche più su, un po' tutto il panorama musicale europeo, anche internazionale, coinvolge anche in maniera assai importante anche l'Italia. Ci sono tantissimi gruppi che si rifanno a quel genere musicale, e l'importanza di questo genere musicale è sostanziale, perché sostanzialmente è una rivoluzione. Diciamo che è un genere di musica rock che si è evoluto dal rock psichedelico britannico, appunto, dicevo, degli anni 60, si è diffuso un po' in tutta Europa. E la rivoluzione che c'è in questo approccio è sostanzialmente stilistica, l'uso di altri strumenti, il recupero delle radici classiche, musica classica proprio, poi il jazz, il blues, il folk. Le sonorità ampliano gli spazi acustici e mentali, ecco allora la psichedelia. I concerti diventano spettacolo avvolgente di luci e di effetti speciali, e il suono diventa luce, la luce diventa suono. Ecco, per cui c'è tutta una ricerca, se vogliamo anche barocca, raffinata, dello spettacolo, oltre che la rivoluzione musicale che porta questi gruppi. Anche poi molti testi diventano più impegnati, un po' in sintonia col clima culturale e sociale di quegli anni. Siamo fine anni 60, siamo negli anni 70, e poi ci sono, vabbè, dei gruppi che sono ormai mitici, Genesis, i Pink Floyd, e oggi li mettiamo un po' a confronto, ma non solo loro, perché poi diamo ampio spazio anche a altri gruppi che sono tra i fondatori del progressive rock, ma diamo anche spazio ai gruppi italiani. Ecco, praticamente abbiamo 2 ore di viaggio musicale in tutti i sensi, comodamente seduti sul vostro divano oppure al mare o in collina o in montagna. E stranamente però partiamo da una cosa che dice: ma che che fare? Perché parliamo di Bach. Bach è un classico, Johann Sebastian Bach. E allora ascoltiamo un preludio al pianoforte col grande Glenn Gould, ed è il preludium della partita numero 5 del BMW BWV 829, un classico del repertorio di Bach. Lo andiamo a ascoltare perché così capiamo che molte volte nei brani musicali del progressive rock la musica classica c'è e si sente.

Ecco, queste erano le dita raffinate, competenti, eccezionali di Glenn Gould, che in questo preludio di Bach. E ovviamente per raccontare il progressive rock non potevamo non partire dai Genesis, un po' il gruppo storico. Già il loro nome, in maniera anche se vogliamo un po' sbruffoncella, Genesis, per cui la rigenerazione del mondo, soprattutto del mondo musicale. Era tutto un progetto, tutto un programma. E ascoltiamo uno dei brani più famosi del Cinema Show, e qui abbiamo un grande, lo riconoscerete, Genesis, The Cinema Show. E qui abbiamo ancora Peter Gabriel.

Ecco, questi sono i Genesis, The Musical Box. Come avrete sicuramente potuto ascoltare, già è un po' questa rivoluzione, diciamo, musicale, no? Cioè c'è una, si iniziano ad utilizzare strumentazioni molto più allargate, si supera il classico trio chitarra, basso e batteria, si aggiungono le tastiere, in particolare due strumenti leggendari come l'organo elettronico Hammond e il Mellotron, ma anche strumenti a fiato, pensiamo al flauto dei Jethro Tull e a volte intere sessioni d'archi e orchestre, per cui diciamo la musica si contamina, questa rivoluzione, con tanto del passato storico. E andiamo subito a questo incontro, scontro tra amici della stessa area musicale, parliamo dei Pink Floyd e The Great Chig in the Sky, e qui c'è proprio il virtuosismo più assoluto da parte delle coriste.

The Great Gig in the Sky, Pink Floyd, eccezionale. Ma non c'erano soltanto i Genesis e i Pink Floyd tra i precursori e poi quelli che hanno portato avanti in maniera con grande successo a livello europeo ma internazionale, perché c'erano gli Emerson, Lake and Palmer, gli Yes, Gentle Giant, King Crimson, Soft Machine, Van der Graaf Generator, The Nice, Jethro Tull e tantissimi altri. Allora adesso facciamo ascoltare gli Yes, che hanno un ruolo importante nel progressive rock, e lo ascoltiamo con il brano Owner of a Lonely Heart.

Ecco, questi erano gli Yes, e qui praticamente il progressive rock è occupato quasi completamente dalle band inglesi, britanniche. Adesso andiamo con i King Crimson, The Court of the Crimson King.

Kim Crimson. Adesso andiamo gli Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man, famosissime. Piano piano arriva anche Lucky Man. Emerson, Lake and Palmer.

Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. E, ma cosa succedeva in Italia? I maestri inglesi insegnavano, però non è che negli altri paesi non si formassero formazioni del progressive rock. Anche se con 2 anni di ritardo arriva l'ondata progressiva anche in Italia e raggiunge capillarmente un po' tutto il territorio nazionale. I nostri gruppi si immergono nel mare sonoro dei maestri inglesi da una parte, però riescono a mescolare con un'inventiva e fantasia tutta mediterranea, cercando di ottenere un risultato più personalizzato possibile. Ovunque sorgono gruppi con la voglia di inventare e sperimentare qualcosa di nuovo e di originale, dischi spesso in tiratura limitata e a volte più amati all'estero che in Italia. Facciamo alcuni nomi: il rovescio della medaglia, il banco del mutuo soccorso, gli Area, le Orme, i Goblin, i Trolls, Arti e Mestieri, la premiata Forneria Marconi, la locanda delle fate. Molti avevano dei nomi veramente strani: la locanda delle fate, biglietti per l'inferno, consorzio acqua potabile, la corte dei miracoli, eccetera eccetera. Per fare capire, ad esempio, come ho iniziato questa trasmissione, il ripescaggio del repertorio classico, e noi ascoltiamo un gruppo, sono i New Trolls, il concerto grosso, che era formato dall'Adagio, l'Allegro e l'Andante, eccetera, un po' come la grande musica classica. Ascoltiamo il concerto grosso, il concerto dei New Trolls, e si chiama appunto concerto grosso. Voi capite subito qui come è stato praticamente recuperato al massimo il repertorio classico.

Banco del Mutuo Soccorso, Progressive Italiano, Francesco Di Giacomo, grande. Ma adesso ritorniamo ai maestri inglesi, andiamo ai Pink Floyd, Hey You.

0: Pink Floyd, Hey You. Come sentite, si respirano sonorità cosmiche, metaforiche, oniriche. E un'altra rivoluzione portata dal progressive rock sono la grafica, oltre che l'uso dei testi. Prima abbiamo parlato delle strumentazioni che si sono allargate tantissimo. Cioè il look delle copertine, anche qui tende al metaforico, al criptico, al fantastico. Cioè, da una parte recupera un po' l'iconografia del periodo hippie, però ma viene rielaborata, raffinata, più barocca, appunto per rappresentare quella dimensione appunto favolistica. E allora noi Pink Floyd cosa rispondiamo come italiani? Rispondiamo con la premiata Foneria Marconi, Impressioni di settembre.
1: Quante gocce di rugiada intorno

Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi. Vabbè, ma gli inglesi non ci stanno, perché adesso vogliono anche il loro brano famoso. Non si può parlare del progressive senza parlare di Aqualung, 1971, per cui quest'anno è proprio il 50°. E questi sono i Jethro Tull.

grandi, Jethro Tull, inossidabili. Avremo occasione di vederli in un concerto qui quest'estate all'Arena della Regina di Cattolica. E vabbè, abbiamo parlato dei gruppi italiani, c'erano delle formazioni eccellenti, parlo degli Area, con la voce impressionante, meravigliosa, del povero Demetrio Stratos. Solo lui faceva praticamente tutta la strumentazione, in un certo senso. Ascoltiamo qua in Gioia e Rivoluzione, Demetrio Stratos e gli Area.

Demetrio Stratos di Area, Gioia e Rivoluzione, hanno cercato di interpretare la gioia di una rivoluzione, ora la rivoluzione di una gioia. E ritorniamo alla corte della regina, ritorniamo nel Regno Unito, ormai un po' disunito, insomma, lasciamo perdere il commento politico. E vabbè, un'altra formazione, Vandergraaf Generator, questo è un brano del 1970, si chiama Darkness, Vandergraaf Generator. Arriva, piano piano.

Underground Generator Darkness. Avete ascoltato queste sonorità un po' ossianiche, criptiche, però in Italia non eravamo da meno, perché i mitici Goblin, Profondo Rosso,

Fondo Rosso, i Goblin, poi hanno musicato anche Suspiria, praticamente i film dell'horror classici del nostro panorama cinematografico. Ritorniamo però adesso ai grandi maestri, ai Genesis, The Musical Box, da ascoltare in silenzio.

Jesus for gloves. Three. And I feel, and I know.

Genesis, Musical Box, Peter Gabriel, quante magie in questa scatola musicale, quante contaminazioni. E parliamo adesso, ascoltiamo un gruppo, si chiama Il Rovescio della Medaglia, degli anni 70. Ricordo che come Radio Talpa organizzammo nel 1981, 70-80, per cui il loro periodo di maggior splendore, e tennero un concerto organizzato da Radio Talpa a Gabice. Era l'agosto dell'81, pensate, per cui sono 40 anni fa. E, ecco, qui noi in questo brano, che si chiama Contaminazioni, è del 73, ascoltiamo proprio una sintesi di tutti questi momenti che si intrecciano di questa sperimentazione con vari brani musicali, ma soprattutto sonorità diverse, antiche e moderne.

rovescio della medaglia, contaminazioni. Adesso andiamo ai mitici Pink Floyd, ascoltiamoli, buon raccoglimento.

Lasciamo i Pink Floyd e ritorniamo all'inizio della trasmissione, ritorniamo a Bach, Johann Sebastian Bach, e ascoltiamo questo pezzo con il grande violinista Yehudi Menuhin, Allegro assai. C'è un motivo per cui ho ritirato fuori Bach, mi serve per presentare il brano che seguirà dopo.

Questo era Bach, un virtuosismo eccezionale di questo famosissimo violinista. E per arrivare a noi, ai nostri New Trolls, sempre dal concerto grosso, prima avevamo ascoltato Tempo Allegro, adesso ascoltiamo l'Adagio. Sembra di ascoltare il Settecento veneziano, Vivaldi, e altri, Albinoni. Ecco, per cui diciamo che in Italia ci si è riferiti molto, insomma, alla tradizione della musica classica. Allora, ancora New Trolls dal concerto grosso, e ascoltiamo l'Adagio. New Trolls.

lasciamo i New Trolls con il loro adagio e ritorniamo ai Genesis. In formazione non c'è più Peter Gabriel, il cantante oltre che batterista è Phil Collins, ed ascoltiamo I Know What I Like.

0: radiotalpa.it.
1: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

pomeriggio da Federica Chicarcaliandro e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Art Around Music sul canale radiofonico ADMR Rock Web Radio. Nella scorsa puntata abbiamo ampiamente trattato la straordinaria figura di Storm Thorgerson, una delle due facce della medaglia Gnosis, l'agenzia inglese autrice degli artwork più iconici della discografia, da metà anni 60 fino all'inizio degli 80. Cofondatore dell'agenzia è stato Aubrey Powell, di cui tratteremo oggi in maniera più approfondita. Nato nel 1946 in Sussex, Powell frequenta la King's School di Ely, nel Cambridgeshire. Dopo aver lasciato la scuola, accetta diversi lavori, fra cui l'autista, cameriere, vetrinista e impiegato alla borsa, prima di iscriversi alla Scuola di Tecnica Cinematografica di Londra. A partire dal 1965 si assicura un lavoro come assistente scenografo del regista Nick Pemberton, creando set per la serie TV Zeta Cars, Dr. Philly Casebook ed Emergency World 10. In quel periodo condivide un appartamento insieme a Storm Thorgerson, con il quale concepì l'idea di Gnosis. Fu così che nel 1968 produssero la loro prima copertina per un album musicale, Essence Full of Secret, secondo disco dei Pink Floyd. La grafica del disco è formata da un collage che ben rappresenta la stratificazione musicale della band. Sono presenti immagini sovrapposte, tra cui frammenti del fumetto Doctor Strange, un alchimista, ampolle e bottiglie, una ruota con segni zodiacali, il sole, alcuni pianeti e una piccola foto del gruppo sulle rive di un fiume. Sulla copertina si legge la scritta YD Pink Floyd P, che avrebbe dovuto essere il titolo originario e che prima della pubblicazione venne cambiato in quello definitivo, come venne anche rimosso l'articolo dal nome Pink Floyd.

Il successo immediato dei lavori grafici della Hypnosis indusse Aubrey Powell e Storm Torgerson ad allestire una base operativa. Aprirono così la storica sede al numero 6 di Denmark Street, nel cuore del quartiere di Soho, diventando in breve una delle società di design fotografico più conosciute dell'epoca. Hypnosis ha funzionato per 15 anni, fino al 1982, creando alcune delle copertine di dischi più acclamate di quegli anni, per molti noti gruppi rock dell'epoca, tra cui, oltre Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney, Yes, Genesis, Peter Gabriel, UFO, Bad Company, Scorpions, Black Sabbath e molti altri ancora. Per gli straordinari artwork realizzati, la compagnia di grafica è stata anche nominata per 5 volte ai Grammy Awards. Una delle collaborazioni più importanti della Hypnosis nacque nel 1972, quando Jimmy Page in persona chiamò l'agenzia per chiedere di lavorare con Led Zeppelin. Il chitarrista era rimasto impressionato dall'artwork di Argus, The Wishbone Ash. Così iniziò la collaborazione per la promozione di Houses of the Holy, quinto album di Led Zeppelin pubblicato dall'Atlantic nel 1973. La copertina è ispirata al romanzo Le guide del tramonto di Arthur Clarke. Aubrey Powell realizza un fotomontaggio surreale, immortalando su pellicola due bambini fra le pietre della strada del gigante, struttura rocciosa e naturale sulla costa nord irlandese. Le colonne basaltiche che avevano ispirato leggende di giganti e battaglie di titani era un'ambientazione perfetta da cui partire. Le foto dei bambini fu passata da Powell all'aerografo, inserendo un cielo arancione e moltiplicando il numero dei soggetti per quella che rappresenta una delle copertine più impattanti della band e fra i lavori più iconici di Aubrey Powell.

0: seen the bridge?
1: All'inizio degli anni 80 la popolarità degli artwork per la discografia stava andando in declino. Era arrivato il punk ed era in corso una prorompente transizione. Hypnosis dapprima cerca di diversificare le attività cimentandosi nel settore commerciale, ma nel 1982 finisce per chiudere. Nei due anni successivi, passando dal design fotografico alle immagini in movimento, Powell Torgerson e Peter Christopherson danno vita a Greenback Films. Con questo marchio il trio ha scritto, prodotto e diretto tre lungometraggi: Incidente al canale Q con Al Carley, Il treno del pensiero con Yumi Matt Sutoya e Now Voyager con Michael Orden e Barry Gibb. Ma l'attività più intensa della società riguarda la realizzazione di video musicali che cominciavano a impazzare come mezzi di promozione dei singoli e a traino per gli album in uscita. La Greenback girerà video per molti clienti storici della Hypnosis, ma anche per nuovi protagonisti della scena musicale. Rammentiamo Big Log per Robert Plant, Wherever I May Let per Paul Young, Blue Light per David Gilmour e Honor of a Lonely Heart per Yes. Quest'ultimo brano rappresenta il singolo trainante e brano d'apertura del disco 90-125, licenziato nell'83 dalla band inglese. Il successo dell'album è frutto della svolta pop degli Yes, ma anche di questo video trasmesso in alta rotazione su MTV e promotore del suono rinnovato degli Yes a una nuova generazione di uomini. Il proprietario di un cuore solitario è un uomo che compie un viaggio allucinatorio. Durante trasfigurazioni in animali vari, viene arrestato da una fantomatica polizia segreta.

Chiusa l'avventura Greenback Film, nel 1985 Aubrey Powell fonda la Aubrey Powell Production con Peter Christopherson e il produttore Fitz Oliver. Con questo nuovo format societario gira video musicali, film di lunga durata basati sulla musica e spot televisivi. I crediti includono Coca-Cola con la musica di Robert Plant, Miller Lite con la musica delle Who, poi Budweiser, Nissan, Pan Am ed altri ancora. Nel 1989 Powell viene nominato direttore creativo del Paul McCartney World Tour, progettando la scenografia, i video wall e le immagini filmate. Il rapporto di collaborazione con McCartney

durerà diversi anni, durante i quali l'art creator inglese avrà modo di realizzare diversi documenti filmati e video. Il documentario From Rio to Liverpool per Channel 4, il lungometraggio Get Back co-diretto con Richard Lester. Nel 1992 Paul McCartney inizia la registrazione del disco Off the Ground e allestisce The New World Tour. La direzione creativa e grafica è sempre a carico di Ober Powell. La macchina da presa segue ogni momento del lavoro creativo musicale al fine di realizzare un film documentario. Moving On mostra McCartney nelle diverse fasi del processo creativo, dall'ideazione dei brani fino alla performance live del tour. Il tutto inframmezzato da reminiscenze del periodo Beatles. Prodotto per Fox Network, il film vince nel 1993 il Cable Ace Award e ottiene una nomination per la Rosa d'Oro a Montreux. Powell è anche direttore creativo per l'artwork del disco. I piedi ritratti sulla copertina di Off the Ground sono quelli di Paul McCartney, della moglie Linda e dei componenti della band.

Dopo la collaborazione con Paul McCartney, saranno diversi film documentari di Aubrey Powell, incentrati sull'arte, la cultura e lo spettacolo. Nel 1996 realizza The Imperial Step Dogs, un film sulla pluripremiata compagnia Tap Dogs, corpo di ballo tutto maschile, divenuto fenomeno internazionale oltre i ristretti confini della natia Australia. Il film esprime nei dettagli la potenza espressiva, l'umorismo, l'alta velocità e l'energia dei sei ballerini, capaci di ipnotizzare il pubblico coi loro piedi sincronizzati. Nel 2000 Aubrey Powell realizza The Gumbo Story, film girato in Sudafrica che documenta e descrive le origini della danza con gli stivali di gomma. Nata nelle miniere d'oro del Sudafrica e mutuata dalla tradizione popolare, la danza rappresenta un codice di comunicazione fra minatori di colore, cui era vietato conversare, e presto divenne uno dei generi di ballo più espressivi del paese. Nel 2002 Powell ritorna protagonista nel mondo musicale, film Nazareth I'm Coming, live in Glasgow, reso conto di un concerto tenuto a 20 anni dall'ultimo live set ufficiale della band scozzese. Dopo aver attraversato numerose vicissitudini, cambi di formazione, di case discografiche e di tendenze musicali, i Nazareth tornano nella terra d'origine. Tengono un concerto sensazionale al Garage Glasgow, cornice intima e perfetta per uno sguardo ravvicinato a una delle più grandi leggende del rock and roll di tutti i tempi. Dopo la pubblicazione del DVD sono state messe in commercio anche diverse versioni su CD dello stesso concerto, rieditato in formato e lunghezza, compresa l'inclusione di extra bonus video di intervista ai membri della band. Da questo concerto memorabile ascoltiamo il brano Whisk Drink Woman.

musicali di Oberpauer divennero un format di successo, tanto che numerosi esponenti del mondo musicale, festival, celebrazioni e tributi richiesero i cosiddetti making of, documentazioni filmate della realizzazione di dischi oppure dei concerti, con inclusione di episodi di backstage e interviste. Negli ultimi 20 anni l'arte mediatica e documentaristica di Oberpauer ha continuato a cimentarsi anche con tematiche parallele a quelle strettamente legate al mondo della musica e dello spettacolo. Il documentario del 1999, Francis Bacon, aveva per oggetto la vita e le opere del famoso pittore irlandese. Col film del 2001, The Christ, ha documentato la storia dei famigerati e violenti gemelli gangster britannici. Il documentario It Could Never Happen to Me è invece un report finanziato nel 2010 dalla Fondazione Nelson Mandela sulla battaglia globale contro l'AIDS. Nel 2011 Powell dirige The Bold Runners of Pamplona, film reportage in alta risoluzione girato in occasione della fiesta che si tiene ogni anno nella famosa località catalana. La pellicola ha vinto nel 2012 anche il premio come miglior film documentario al New Jersey Film Festival. Per commemorare il 40° anniversario del programma TV dei Monty Python, i membri originari del collettivo sono apparsi alla Royal Albert Hall in una versione di Notte del Messia. Dallo spettacolo diretto da Aubrey Powell e pubblicato in DVD nel 2010, vi propongo l'ascolto di Chaos e Confusion.

La fama di Obre Powell resta indubbiamente legata ai destini del collettivo Ipgnosis e ai lavori visionari realizzati per la rock band a partire da metà anni 60, soprattutto per gli amici Pink Floyd. Per quest'ultimi è tornato ancora a fare il direttore artistico delle grafiche negli anni 10. Ha curato il cofanetto del 20° anniversario The Division Bell, ha supervisionato l'artwork per l'ultimo album The Endless River e infine ha curato la ristampa del 2019 del film concerto Delicate Sound of Thunder che i Pink Floyd tennero nel lontano 1989. La sua autorevolezza non sfugge neanche alle nuove generazioni e ancora di recente il suo lavoro è stato celebrato con una mostra di 55 opere allestita presso il Museo Marta di Taranto in occasione del Medimex 2022. Obre Powell resta comunque un testimone e al contempo un superstite di una dinastia di fotografi, artisti e grafici che hanno contribuito a fare la storia della musica popolare negli ultimi 16 anni, artefice di una predisposizione all'ascolto e alla fruizione della musica anni luce lontano dall'attuale liquidità. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento fra 15 giorni con Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Kikal Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

Ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, esattamente la 39esima, dalla voce e microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. In apertura abbiamo ascoltato la celebre canzone dei Love dal titolo Everybody's Got a Life, estratto dal loro settimo album Real to Real, pubblicato nel 1974. Soundtrack anche del magnifico film commedia sul nazismo del 2019, ossia Jojo Rabbit, scritto e diretto da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo del 2004 dal titolo Come semi d'autunno e pubblicato successivamente anche con il titolo Il cielo in gabbia di Kristin Leonis. Il bellissimo film ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e importanti premi, tra cui un Oscar e un BAFTA, ovvero l'equivalente Oscar britannico, entrambi i premi per la migliore sceneggiatura non originale. Subito ci tengo a ringraziare per il suo supporto tecnico alla console Enrico Simoncelli e un ringraziamento speciale inoltre alla Goodfellas, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità discografiche. Grazie ancora davvero. Ora una brevissima anticipazione di cosa ascolteremo. Ci saranno le brevi presentazioni delle novità discografiche, ascolteremo un viaggio sonoro di sonorità di vario genere e latitudine. Si partirà andando in Brasile con un bravissimo cantautore, poi in Olanda, in America, Inghilterra e Italia, e per concludere il viaggio si arriverà in Svezia.

ed era il bravissimo cantautore brasiliano Roger col brano dal titolo Pra Vida, estratto dal suo nono album Curimen, ed è anche il primo pensato per il mercato internazionale. Roger è un chitarrista e cantautore di incredibile talento, conosciuto in tutto Rio, e ha finalmente deciso di affacciarsi nel mercato internazionale. Nel 2020 Roger ha registrato un album con Seo Jorge, è stato candidato ai Latin Grammy Award, è apparso sul New York Times e New Yorker, oltre ad aver partecipato alla colonna sonora realizzata per le Olimpiadi di Rio nel 2016. Roger ora si è trasferito in California o Los Angeles e ha creato un personale declinazione della musica brasiliana attraverso una nuova lente di orchestrazioni cinematografiche, groove, inebrianti, psicadelia. Gli 11 bellissimi brani del suo nuovo album sono tutti in portoghese e trasportano i suoni del Brasile verso nuovi territori. Per realizzare Curimen ha collaborato con il noto produttore Thomas Brenneck, cito solo un nome fra i tanti con la quale Brenneck abbia lavorato, Amy Winehouse. Roger e Brenneck sono poi volati a Rio per completare le registrazioni del disco con il leggendario compositore brasiliano Arthur Verocai. Ora invece ci spostiamo, cambiando latitudine e sonorità, approdando in Olanda con una formazione di 6 elementi di origine turche naturalizzati in Olanda, ovvero gli Altingan. Hanno pubblicato il loro 5º album e si intitola Ask. Il disco segna un ritorno alle radici dei primi 2 album degli Altingan, registrato ad Amsterdam per l'etichetta Glitter Beat. Contiene 10 brani e, come spesso accade nella musica della band olandese, i brani sono rielaborazioni di classici del folklore turco. I brani in questione sono stati reinterpretati tantissime volte da artisti differenti, ma mai sottoposti a versione pop psicadelica, dal groove pop a synth folk, o meglio al trattamento Altingan. I loro concerti negli ultimi anni hanno registrato sold out ovunque nel mondo, Italia compresa. Noi ora ascolteremo l'estratto, uscito anche come singolo, dal titolo Raikra Sukataman. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora cambiando ancora sonorità e ritornando in America a San Francisco con una formazione attiva da oltre 30 anni. Band fondamentale per lo sviluppo della scena psichedelica contemporanea, ovvero i Brian Johnston Massacre. Il loro nome è un chiaro richiamo a Brian Jones dei Rolling Stones e al suicidio di massa di Johnston del 1978. Si sono formati nel 1990 a San Francisco dal loro fondamentale leader e anche produttore Andrew Newcombe, e con i Johnston Massacre è arrivato al traguardo del 20° album in studio, senza contare gli innumerevoli EP e singoli. Il loro nuovo album si intitola The Future is Your Past per Let Recording, composto da 10 bellissime tracce, e noi li ascoltiamo col brano uscito come singolo dal titolo The Future is Your Past.

Continuiamo ora rimanendo ancora in America, ma spostandoci in California, a Los Angeles, con una formazione di quattro elementi formata nel 2013. Ha dichiarato il celebre Iggy Pop che sono un dono per il mondo. Sto parlando delle Death Valley Girls e il loro settimo album si intitola Island in the Sky. Contiene 11 splendide tracce dal sound spiritual garage rock, psych jazz. È forse il loro disco più ambizioso ed emozionante, registrato, mixato e prodotto da Mark Rains alla Station House Studio per la Suicide Squid Records. Noi ascoltiamo l'estratto numero 2, il brano uscito anche come singolo dal titolo Magic Powers, le Death Valley Girls. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora restando sempre in America, ma ritornando a San Francisco, con The Reds, Pinks and the Purples. Progetto dal prolifico artista Glenn Donaldson, tra le più interessanti realtà indie rock shoegaze in circolazione. È uscito il nuovo album, l'ottavo lavoro,

dal titolo The Town That Calls Your Name, con 12 nuove gemme di romantica gioia shoegaze dal piglio melodico pop per etichetta Tout Love. Glenn ha scritto la musica, i testi e suonato tutti gli strumenti del nuovo album, dedicando il disco a tutti quelli che hanno provato a mettere su una band nella baia di San Francisco. La copertina del disco riprende anche il tema dei precedenti album, ossia continuando con le varianti di strade e porte della città. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Life in the World.

Continuiamo ora a rimanere in America, ma cambiando genere di sonorità con Lonnie Hawley. La sua carriera è iniziata in giovane età alla fine degli anni 70, affermandosi velocemente come uno degli artisti concettuali più validi della sua generazione. Pittura, scultura e arte di recupero, Lonnie ha sempre creato senza ostacoli e si è avvicinato alla composizione musicale con l'avvento del nuovo millennio. Cui ha visto pubblicare 6 album di jazz avanguardistico di grande valore. Il suo nuovo album si intitola Oh Me, Oh Mine ed è composto da 11 brani per la Yaja Gurwar. È un disco pieno di collaborazioni, anzitutto con Michael Stipe del REM, e sono presenti anche Justin Vernon dei Bon Iver, Sharon Van Etten, Rocky Akoné, Jeff Parker. È stato registrato con l'aiuto di Jackknife Lee, tra i produttori inglesi più noti degli ultimi 30 anni. Noi ascolteremo la terza traccia, il brano omonimo all'album Oh Me, Oh My, Lonnie Hawley. Ascoltiamo.

Ora invece continuiamo spostandoci in Inghilterra, a Londra, con il musicista e stella della scena jazz londinese, ovvero Sarah T. Colwell. Percussionista di discendenza indiana, il suo nuovo disco si intitola Kalak e contiene 11 bellissime tracce a firma della Left Label. La carriera di Sarah T. è esplosa dopo il suo trasferimento dagli States a Londra, dove nel giro di pochi anni ha collaborato con il goto della nuova scena jazz inglese. Sarah T. Colwell, per produrre il nuovo album, ha scelto l'artista elettronico Futei. L'album è stato descritto dall'autore stesso come Hindu Futurismo e gran parte della musica del nuovo disco è stata scritta pensando ai concetti ritmici ciclici, che l'artista collega all'Asia meridionale, alla sua relazione con il futuro e il passato in idee di ciclicità. Ascoltiamo l'estratto dal titolo Remember to Look Out for the Sign.

0: Andiamo avanti ora cambiando genere di sound, ma restando in Inghilterra, con un giovane artista R&B e hip hop, produttore, filmmaker, ossia Wesley Joseph. Il suo nuovo disco si intitola Glow. Gli 8 brani del nuovo lavoro parlano di amore, perdita, ansia e gioia. Per il poliedrico Wesley Joseph, scrivere una canzone è come girare un film. Pensa in termini di scene e colori, illuminando l'atmosfera giusta, disegnando il giusto arco emotivo, quindi la musica e il cinema sono i due grandi amori di Joseph. Il cinema è arrivato prima, ha iniziato a girare i suoi video a 12 anni per intrattenere se stesso e i suoi amici cresciuti in una piccola città del Regno Unito. Quando si è trasferito a Londra per studiare cinema, poi ha anche scoperto la musica e la libertà che porta. Inserendosi nella nuova scena inglese, ora noi ascoltiamo la traccia numero 7, uscito anche come singolo dal titolo Ayantus.
1: Yo family, where you been? Family just been in a minute, bro. Give me a shout, blood.
2: Anyway, are you also massive? No, it's time to like.
3: Look, I never

Proseguiamo ora cambiando genere di sonorità con l'esordio di una formazione londinese di 5 elementi, ossia gli Index for Working Music. Si sono formati nel 2019 e sono una delle realtà più coraggiose e decisive del nuovo sound indipendente inglese, capace di crearsi un seguito in Inghilterra e di aver fatto accostare il proprio nome a quello di artisti formativi come i Velvet Underground e di star indipendenti britanniche come gli Slow Dive. Il loro album si intitola Drakent and Needlework for the Kids at Unfold ed è composto da 11 gemme psych, shoegaze, blues, rock per la Talk Love. Noi ascoltiamo la prima traccia dell'album, è uscito anche come singolo e si intitola Wagner. Gli Index for Working Music. Sentiamo.

Proseguiamo ora ritornando a casa in Italia con il progetto NODO, acronimo di Nobody Other Dervish Over. Quattro parole che a loro modo significano altro, l'altrove. Rappresentano cioè un'alternativa al consueto percorso di questa società. Infinite Jest è il titolo del loro bellissimo primo inedito, rimando al celebre romanzo di Wallace. Il progetto nasce in Abruzzo dall'incontro tra Matteo D'Ossena e Paolo Tocco. Il loro intento di mescolare la canzone d'autore, la psicadelia, dalle smaccate radici anni 90. Un primo singolo che affronta anche il tema dell'alienazione sociale, una critica aspra e poetica allo stesso tempo, con la partecipazione del violinista Danilo Florio e la preziosa collaborazione di Paolo Benvenu. Pubblicato per la Leaf Records, Infinite Jest. Ascoltiamo.

e fili d'erba piegarsi contro il vento, e quanti schiavi per la luce dritta in faccia, ignorando l'ombra che marcisce sul cemento. Rivoglio indietro il tono della differenza, pensieri strani e sogni di indecenza, che questo è il tempo della stupida bellezza e ovunque d'apparenza. Rivoglio indietro il

A questo punto siamo arrivati alla fine di questo viaggio sonoro con l'ascolto dell'ultimo brano. Ci spostiamo andando in Svezia con il trio Dead and Vanilla. Si sono formati nel 2012 e a oggi hanno inciso finora 5 album. Il loro nuovo lavoro si intitola Flicker e contiene 9 splendide tracce a firma della Fire Record. I Dead and Vanilla sono una band pop non tradizionale, con un gusto unico e ben definito. Suonano con una favolosa strumentazione vintage per emulare le strutture e i magici suoni di colonne sonore, e library music, grout rock tedesco e yeah yeah pop francese degli anni 60 e 70. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata in podcast attraverso il sito www.radiotalpa.it e attraverso le piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la collaborazione per la parte tecnica della console Enrico Simoncelli e ringrazio ancora la Good Felax per le sue bellissime novità discografiche. Da Barbara Guerra, infine, grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Vi mando un abbraccio e, se vi va, alla prossima!

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

un sorriso.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.